Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What's that? All right.

Buongiorno bambini, grandi e piccolini. È il vostro capitano Lorenzo che vi parla dal bastimento 1-2-3 Stella. È una bellissima giornata. Il vento gonfia le vele che filano a due nodi. Siamo a circa 15 miglia dal castello della regina sull'isola blu. Il sole splende, dà luce, dà vita e ci fa crescere. Diventiamo grandi un passo dopo l'altro. Ma a proposito di passi, è tutto il giorno che qui sul bastimento sento passi di ogni tipo. Cavalli! Elefanti! Boom, boom, boom! Formiche! No, non riesco a sentire il rumore dei passi delle formiche, lo ammetto. E allora saranno serpenti che strisciano. O una rana che saltella. Ma voi sapreste dirmi quanti passi occorrono per arrivare al castello? Io direi di chiederlo direttamente alla Regina Reginella.

Cara ciurma, è il vostro capitano che vi ricorda che ci vogliono tanti passi per arrivare dove vogliamo, ma basta un passo alla volta. Non è importante andare veloci, l'importante è andare, proprio come facciamo qui sul bastimento. Allora un saluto a Natalia sul ponte di regia e un abbraccio a voi dal vostro capitano e amico Lorenzo. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Meccanica Illustrata, di Marina Montero, tradotto da Marianna Romeo e pubblicato da Quinto Quarto. Il mondo intorno a noi, quello che vediamo tutti i giorni, può nascondere meccanismi sorprendenti. Dietro a gesti semplici, come sollevare gli spaghetti con una forchetta o far rotolare una palla, e dietro a strumenti comuni come una lavatrice, si nascondono leggi e forze che regolano il movimento delle cose. Di queste si occupa una materia che si chiama fisica, e in particolare meccanica classica. Un modo per capire come gli oggetti si muovono e si fermano, come cadono o cambiano direzione. Questo libro è un vero e proprio manuale illustrato che accompagna la scoperta di idee che possono sembrare complicate, ma che qui diventano chiare e accessibili. Incontrerete scienziati come Archimede e Newton e affronterete concetti affascinanti come energia, moto o gravità. Le illustrazioni aiutano a seguire ogni passaggio e trasformano la lettura in un'esperienza curiosa e coinvolgente, dove imparare significa anche osservare e sperimentare. Questo libro è un invito ad appassionarvi a guardare il mondo con occhi diversi, scoprendo che dietro ogni oggetto e ogni azione c'è sempre qualcosa da capire. A voi il piacere di sfogliare Meccanica Illustrata, di Marina Montero, tradotto da Marianna Romeo e pubblicato da Quinto Quarto. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Buongiorno, come state? Siamo tornati, evviva voi! Sono Arianna e sta per partire l'unico, incredibile, inimitabile Buongiorno Radio

E ogni cosa sarà magica. Buongiorno, ma come state in questo nostro lunedì? Lunedì 18 maggio, sono le 7:30 precise di questo mattino ed eccoci qui, siamo tornati. Allora, intanto posso dirvi grazie perché avete mandato dei messaggi meravigliosi. Qualcuno ha detto ci mancate, ci manca la vostra musica, l'energia, tutta una serie di cose. Bene, eccoci qui, siamo stati a Cosenza, al Cosenza Comics, abbiamo incontrato altri buongiornini e buongiornine. Devo dire che è stato molto molto divertente, oltre a un mondo davvero magico che è proprio quello del Cosenza Comics. Potete immaginare tutti i fumetti, tutti i protagonisti, personaggi, supereroi, insomma veramente una bellissima esperienza. Ma oggi sono felicissima di stare qui con voi perché mi siete mancati tantissimo. Vi mancava il ritmo del mattino, eh? Vi mancava questa sveglia del mattino con tutta l'energia possibile che ci sia nel mondo. E il primo a salutarci questa mattina è buongiorno da Filippo. Sono due, Filippo e papà Matteo da Vercelli. Buongiorno. Ciao Filippo, ciao papà Matteo. Spero che questa mattina vi piaccia la sveglia, che ho scelto una canzone per darci la carica. Fili, questa mattina, sì, sta ripassando la poesia di Rodari L'Ombrello. Stupenda, meravigliosa. Che meraviglia, Filippo, bello, devo dirti che a me piace tantissimo Rodari, lo amo tantissimo e quindi posso dirti che secondo me sei fortunello a poter ripassare L'Ombrello.

La sa tutta, ma io non avevo dubbi che il nostro Fili sapesse tutta la poesia, l'ombrello di Rodari, mentre andiamo a scuola, la sta ripassando e la sa tutta. Complimenti, bravissimo Filippo, ciao papà Matteo, buona giornata e tanti caffè anche a te, anche a tutte e tutti noi, grandi però, Filastro. Per quando piove, chi sta in casa non si muove. Io che in casa divento tetro, esco il tetto, mi porto dietro un piccolo tetto di stoffa nera con tante stecche messe a raggiera. Oh, che fenomeno simpatico vedere un tetto con il manico. Così me ne vado bello bello passeggiando sotto. L'ombrello, sì, 333-6690-818, bentornati, questo è il buongiorno di Radio Kids e siamo pronti qui ad accogliere tutte e tutti voi, perché come sapete ogni giorno noi un po' ci divertiamo, ci dilettiamo a scoprire delle cose e lo facciamo solo con e grazie a voi. Quindi 333-6690-818, tra pochissimo vorrei dirvi cosa pensavo, cioè a cosa dobbiamo scoprire, ci dobbiamo avventurare questa mattina. Potrebbe essere non semplice, vi dico, potrebbe essere non semplice, ma al 333-6690-818 arrivano bene giù. Yuhu! Allora, nostra mamma è Cosentina. Ah, ciao mamma Cosentina. Che non è il nome della mamma, ma è di origini cosentine. Guarda, siamo stati lì ed è stato stupendo, stupendo, ma ora siamo tornati e sono felicissima di essere qui con voi. Allora, adesso vediamo se trovo qualcosa, deve esserci per forza, cari ragazzi, cari bene e giù. Nel frattempo vorrei chiedervi questa cosa. Allora, sapete che ci sono delle cose, no, che ci vengono ripetute da sempre, tipo stai composto, non si mangia con la bocca aperta, non si parla con la bocca piena, e poi silenzio, ancora dobbiamo imparare a dire grazie, prego, buongiorno, non si urla, insomma, posso dirvi, pensavo questo, ho bisogno veramente che voi mi aiutate a scoprire che cos'è per voi l'educazione. Cioè, ma l'educazione che cos'è? Cioè, c'è un segreto che determina l'educazione? E come si fa a capire se qualcuno è maleducato invece? Quindi, ma cos'è davvero l'educazione? Devo dire che gli adulti hanno tutte le risposte, no? Ne hanno mille. E voi? 333-6690-818. Potrebbe non essere così semplice, ma noi ci proviamo. E allora, visto che ce l'avete chiesto, io direi che cominciamo così. Bene giù? Siete pronti? Già, e questo è il ritmo del mattino. Buongiorno, buongiornine, buongiornini. 333-6690-818. Questo è il buongiorno di Radio Kids con tutta l'energia possibile e immaginabile grazie a tutte e tutti voi.

bene giù, ci hanno chiesto di ascoltare Michael Jackson. Eccolo qui, Michael Jackson, alle 7.37 al Buongiorno di Radio Kids. In questo lunedì 18 maggio te stiamo andando all'avventura. Siete pronti a vivere questa avventura insieme? Andiamo alla ricerca dell'educazione perduta. Ma che cos'è l'educazione? Cioè, davvero, secondo voi, che cos'è? Perché i grandi sembra che abbiano tutte le risposte. Ma per voi, buongiornine e buongiornini, che cos'è l'educazione? E chi invece è davvero maleducato? Quando? Cosa succede? 333-6690-818. Sono proprio curiosissima di scoprire insieme a voi e di capire con voi, ma cos'è questa educazione? Non devi fare, non devi dire, stai attento, fai questo, fai quest'altro. Bene, allora cos'è educazione? Secondo te? 333-6690-818.

ricominciamo subito. A me dicono non ciucciarti il labbro, perché magari no, uno sai cosa da sempre, non ti mangiare le unghie, è maleducato. Poi magari effettivamente no, mentre stai parlando, oppure ci sono delle persone, degli stati, metti lì a sgranocchiare. Quindi non ciucciarti il labbro. Grazie per cornetti, cuori, cornetti e cuori, mi prendo cornetti e cuori questa mattina. Ciao bene giù. Allora, quindi ecco, questa è una cosa che magari vi possono ripetere, no, che riguarda appunto l'essere educati, l'educazione. I grandi, vi dicevo, sembra che sappiano tutto sull'educazione, no?

Che inizio, ma che inizio! Eccoci qui! Sapete che vi dico? Che se una giornata non è andata proprio bene, noi abbiamo soluzioni e il buongiorno di Radio Kids aiuta, ci aiuta a iniziare alla grande ogni nostra giornata. Ma se per caso le cose non dovessero proprio andare al meglio, beh, c'è una torta di pere e cioccolato che recupererà tutto, tutto, tutto. Buongiorno! Oh, buongiorno, mi siete mancati anche voi tantissimissimissimissimo. Allora, secondo me, sì. Intanto, ciao Adele! Un abbraccio forte, forte, forte, forte. E Adele ci dice, secondo me una persona maleducata dà le botte. Brava! Applauso per la nostra Adele che ci dice una persona maleducata dà le botte. Adele da Roma che proverà ad andare a scuola sperando di entrare nonostante lo sciopero generale. Sarà una bella avventura, ma spero che tu ce la faccia. Super Adele, 3 anni! Una persona maleducata dà le botte, una persona educata fa le carezze. E ce lo dice, cari piccoli e cari grandi, la nostra Adele che ha 3 anni. Ciao Adele, anche tu mi sei mancata tantissimo, anche tutte e tutti voi.

canta a bocca piena. Insomma, non si urla, stai composta. Allora, i grandi sembra sappiano proprio tutto sull'educazione. E voi che ne pensate? Siete pronti a partire per una meravigliosa avventura? Destinazione pianeta educazione. La nostra Adele ci ha detto: una persona maleducata dà le botte, una persona educata fa le carezze. Evviva Adele! Ancora chi arriva? Ciao Arianna, buongiorno, sono Mia da Rivoli. Ciao Mia, e ho 5 anni. Secondo me non è educazione quando gli adulti urlano ai bambini. Grande Mia, un abbraccio a te. Non è educato quando i grandi urlano ai bambini. Grandi, state prendendo appunti?

Non è educazione quando i grandi urlano ai bambini: cara mia, quanto hai ragione e quanto devono imparare i grandi. Siccome i grandi sembra sempre abbiano tutte le risposte su cosa sia educazione, io oggi sono molto curiosa di scoprire da voi che cosa pensate sia l'educazione, cosa è educato e cosa non è affatto educato. 333 66 90 818. Evviva voi!

oggi le 7.45 di questo lunedì 18 maggio, cari Giancarlo e Stefano, a proposito di educazione, voi quanta ne avete, quanto ne scoprite, no, di cosa è educato e cosa non è educato ogni giorno. Grazie per essere arrivati al buongiorno di Radio Kids. Ancora chi c'è? Ciao Arianna, sono Jacopo da Padova, buongiorno, buongiorno al nostro super Jacopo che ci dice: l'educazione è comportarsi bene, stare in silenzio quando necessario e ascoltare. Una persona maleducata dà le botte, tira pugni, non si comporta bene e non ascolta gli altri. Sentite un po' quale, che cos'è l'educazione per il nostro Jacopo da Padova. Devo dire che questo pianeta educazione a me piace moltissimo, raccontato da voi. Quindi grazie a tutte e tutti voi, grazie super Jacopo che state arrivando qui al 333 6690 818, perché destinazione pianeta educazione. Cosa è educato e cosa è maleducato secondo te? Buongiornino, buongiornina del mio corazon, e il nostro Jacopo ci ha dato una risposta molto molto articolata. Buongiorno Arianna, sono Martino da Trestina. Buongiorno Martino, secondo me è maleducato chi non ascolta. Infatti è bello ed educato ascoltare gli altri. Ma sapete che siete sempre sorprendenti, perché io avevo in mente tante cose, no? Però voi invece state tanto ribadendo questo, il fatto di sentirsi ascoltati e di ascoltare l'altro. E devo dire, come sempre, mi insegnate tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Super, super buongiornini del mio cuore. 7.47, lunedì 18 maggio, e devo dirvi che siamo dentro un'avventura, cioè ci stiamo proprio, stiamo andando alla ricerca dell'educazione e della maleducazione. Destinazione pianeta educazione. Ma cosa è davvero l'educazione e cosa invece proprio non lo è? Buongiorno Arianna, sono Maddalena da Fano. Buongiorno Maddalena. Allora, Maddalena dice che è maleducazione dire parolacce, le parolacce, giusto Maddalena? Solo parole belle. E allora, per tutte e tutti voi, solo parole belle. Grazie Maddalena.

Anna al 333-6690-818. Arrivano Francesca ed Emanuele. Buongiorno Francesca, buongiorno Emanuele da Maddaloni, e ci dicono: per me l'educazione serve a educarsi per la scuola, e se uno è maleducato si vede da cosa fa. Cara Francesca, hai proprio ragione, ed Emanuele il mio fratellino, ed ecco qui per tutte e due Spider-Man.

Scegliete è una impresa da supereroi, quella di avventurarsi e cercare il pianeta educazione. Ma noi possiamo farcela. 333-66-90818 e questo è il numero del buongiorno di Radio Kids, e oggi stiamo scoprendo insieme a tutte e tutti voi ma cos'è davvero l'educazione e cosa non lo è affatto, perché i grandi sembra sappiano proprio tutto. E voi, buongiorini e buongiornini, cosa ne pensate? Che cos'è davvero l'educazione? E arriva il nostro Samuele d'Alessandria. Ciao Arianna, ciao Samuele, buongiorno Samu. Allora Samuele ci dice: per me l'educazione è gentilezza. Parola preziosissima, parola che cambia il mondo. L'educazione è gentilezza. Un abbraccio e un bacio forte, un abbraccio e un bacio forte a te, caro Samuele. La gentilezza, educazione è gentilezza. Quanto siete saggi. Parole sagge, grazie Samuele. Ciao, sono Alessandro da Roma. Buongiorno Alessandro. Ma che messaggione super pieno di cuori, di cornetti. Grazie Alessandro. Allora Alessandro arriva da Roma e ci dice: per me l'educazione è alzare la mano a scuola per parlare. Per mia sorella Chloe, ciao Chloe, buongiorno Chloe, essere gentili e sorridere, essere gentili, torna la gentilezza. Quindi l'educazione anche per la nostra Chloe è gentilezza, essere gentili. Ma spesso bisogna, sì, anche se si è arrabbiati, bisogna contenersi. Ecco cosa ci dice la nostra, bisogna imparare, dai, educarsi a contenersi anche quando si è arrabbiati, e magari cercare di mantenere la gentilezza e appunto l'educazione. Grazie Chloe, grazie Alessandro per il mio papà Romolo. Ciao papà Romolo, buongiorno anche a te. Che bello quando arrivano anche i papà, le mamme, i nonni, le nonne, gli zii, le zii, insomma anche i grandi ci raccontano e si raccontano. Quindi grazie Super Papà Romolo, che ci dice allora che i bambini non devono urlare ai genitori. Pensa Papà Romolo, che tra i messaggi che abbiamo avuto Mia ci ha detto: non è educazione quando i grandi urlano ai bambini. E Papà Romolo ci dice che i bambini non devono urlare ai genitori, quindi forse non dobbiamo urlare a nessuno. Mi sembra di poter cominciare a capire delle cose su questo pianeta educazione. Grazie Papà Romolo, grazie Alessandro, grazie Chloe. Allora abbiamo messo Michael Jackson, adesso cerco, capisco se c'è anche, ma mi sembra che non ci fosse, cara la mia Chloe, però io cerco ancora, non mi scoraggio ancora. Che cos'è l'educazione davvero, perché vogliamo capirlo proprio da voi, che cos'è per te. Quindi ci stiamo avventurando, siamo partiti per il pianeta educazione, cosa educazione e cosa non lo è affatto, e ci state regalando risposte fantastiche come sempre. 333-66-90-818, sono molto molto curiosa di scoprirlo insieme a voi. Ciao Arianna, come stai? Allora, molto molto bene, e con voi benissimo, e grazie, perché questa domanda per me non è mai scontata, è sempre molto molto preziosa, quindi molto bene, spero che anche tu e tutte e tutti voi stiate bene. Caro il mio Daniele da Tarquinia, che ci dice: secondo me l'educazione è chi sa rispettare gli altri. Rispettare gli altri, entrano in campo delle parole importantissime e preziosissime. Io mi prendo tutti gli appunti, perché è veramente, come sempre davvero grande insegnamento ascoltare tutti voi. Buongiorno e buongiornino, il nostro Daniele da Tarquinia. E allora, ma senti che canzone vuoi ascoltare? Intanto grazie, perché sembra un quadro quello che hai mandato. Allora cerco questa canzone che mi hai chiesto e vediamo se la trovo, aspetta, intanto me la segno e vediamo se la trovo, te la metto con grande piacere. Caro il mio Daniele, grazie. Educazione è chi sa rispettare gli altri. Ciao Ari, cuori, evviva Bianca e Luca, ciao, ma che bello trovarvi. Per me, ci dice Bianca, l'educazione è rispetto, per me è non buttare le cose per terra, ed è Luca e Bianca, rispetto e non buttare le cose per terra. Benvenuti nel pianeta educazione, abbiamo ancora tanto da scoprire. Grazie Bianca, grazie Luca. 333-66-90-818, e per te cos'è educazione e cosa proprio non lo è? Fatevi sentire.

Bravo, fai la brava. Parla piano, stai composto, non mangiare con la bocca piena, non parlare ad alta voce. Forza, alzati, alzati e saluta. Di grazie, di ciao, fai ciao con la manina. Allora, l'educazione, che cos'è secondo te? I grandi sembra sappiano tutto sull'educazione, ma voi, proprio voi, che cosa ne pensate? Siete pronti ad avventurarvi sul pianeta educazione? Forse non è così semplice questa domanda oggi, però sono molto molto curiosa di scoprire insieme a voi cos'è per voi educazione e cosa proprio non lo è, quindi una cosa proprio maleducata che voi non sopportate, e lo stiamo scoprendo, e c'è anche qualche grande che interviene e ci dice un po' di cose, per cui siamo molto molto felici di scoprire insieme a tutte e tutti voi di raggiungere questo pianeta, il pianeta educazione. Cos'è davvero per te l'educazione? Buongiorno Arianna, sono Stella. Allora, la nostra Stella di 6 anni da Roma, ciao Stella. Ma l'educazione è lagnarsi, educazione è non lagnarsi, e poi non si urla e basta. Evviva, è super rock la nostra Stella, perché tra le cose che ci state raccontando su quello che pensate sia l'educazione, cosa è educazione e cosa proprio non lo è, devo dire che in molti di voi hanno detto: allora, non urlare ai bambini, cioè i grandi non devono urlare ai bambini, ma papà Romolo ci ha detto i bambini non devono urlare ai genitori, e quindi la nostra Stella mette tutti d'accordo e dice: non urlare, basta. Oh, non urliamo e basta. Così siamo tutti tranquilli. La gentilezza, essere gentili, il rispetto. Non buttare le cose per terra. Ci state raccontando che cos'è per voi educazione, cos'è davvero l'educazione per voi, che siete magari forse un po' più abituati a sentirvi dire cosa fare e cosa non fare. Ditecelo voi, ditelo anche a tutti i grandi che ci stanno ascoltando. L'educazione è cos'è e cosa non è per niente. La nostra Stella, grazie Stella per non dire parolacce, avete detto non ascoltare, ecco, non ascoltare gli altri è un'altra delle cose che ci state dicendo. Una persona maleducata dà le botte, una persona educata fa le carezze. E per te 333 6690 818. Grazie Stella, perché farfalle, coccinelle, fettine meravigliose di torte, wow, super meraviglie, gelatini, grazie grazie grazie. Ciao Arianna, buongiorno Greta, ciao Greta, buongiorno buongiorno alla nostra super Greta. Greta, io ti voglio dire grazie ogni giorno, tu lo sai, perché hai messo un cuoricino al 6 maggio e quindi c'è questa foto meravigliosa. Ci penso spesso, ci penso tanto, e ti voglio dire grazie ogni giorno, cara la mia Greta, che ci dice: per me, sì, che ha 4 anni Greta, per me educazione è rispettare la regola del silenzio. Allora, quando c'è una regola bisogna rispettarla, e per Greta l'educazione è rispettare la regola del silenzio. Grazie Greta. Ancora chi arriva? Intanto fatemi salutare Francesco, ciao Francesco, chi arriva? Allora ciao da Arianna, ma che bellissimo nome Arianna, ciao Arianna, 9 anni, e mamma Barbara, ciao mamma Barbara, buongiorno, buongiorno da Padova, ciao a tutti, ciao a tutti. Beh, salutiamo Padova perché siete tantissime e tantissimi da Padova, e arrivano anche mamma Barbara e Arianna. Ma ci raccontate anche, insieme a tutti questi cuori bellissimi che ci avete mandato, secondo voi, aiutateci a raggiungere il pianeta educazione, quindi ma cos'è questa educazione? Cos'è davvero per voi? E cosa invece proprio non lo è, anzi è maleducatissimo? 333 6690 818. E chi arriva? Buongiorno Arianna, sono Clelia da Grenoble. Buongiorno Clelia, bonjour, bonjour, bonjour Clelia, bonjour à tout le monde. Ma che gioia trovarvi anche da lontano, ma poi siamo vicinissimi grazie al buongiorno di Radio Kids. E la nostra Clelia dalla Francia ci dice: per me è educazione quando, dopo aver giocato e tolto tante cose, messo tante cose in giro, le rimettiamo al loro posto. Grande, grande, grande la nostra Clelia, perché la cosa che mi piace sempre è che ascoltando tutti i vostri messaggi noi davvero raggiungiamo un pianeta, in questo caso il pianeta educazione, e ne scopriamo più cose, perché magari a uno veniva in mente solo qualcosa, a me venivano in mente determinate cose, e invece grazie a tutte e tutti voi ne scopriamo tantissimo. Quindi la nostra Clelia da Grenoble ci dice che per me è educazione quando, dopo aver giocato e tolto tante cose,
cose, messo tutto in giro, le rimettiamo al loro posto. Grande, grande Clelia, grazie. 333-6690-818, sono le 8:01 e il ritmo del buongiorno qui a Radio Kids continua. Buon lunedì 18 maggio a tutti. Cosa educazione e cosa proprio maleducatissimo.

0: che avventura anche oggi ci aiuti a risolvere questo mistero, il mistero dell'educazione perduta. Missione pianeta educazione, ma cos'è davvero questa educazione? Secondo te ce lo dici? Come, dove? Proprio qui. Oh yeah, proprio qui al Buongiorno di Radio Kids stiamo cercando di scoprire insieme cos'è davvero questa educazione, cos'è l'educazione e cosa invece proprio non lo è, anzi è proprio super maleducato. 333-6690-818, ci sono tantissimi messaggi ed è bellissimo leggervi ed ascoltarvi in modo da scoprire sempre più cose, perché sembra che i grandi sappiano proprio tutto. Non fare questo, non si mangia bocca aperta, non urlare, stai composto. E poi ancora, mi ascolti quando parlo, di grazie, fai ciao con la manina, saluta, alzati, fai questo, fai questo. E allora per te che cos'è l'educazione? Perché è bellissimo scoprirlo insieme. Anche i grandi possono raccontarci cosa è educazione e cosa proprio non lo è secondo loro. 333-6690-818. E il nostro Francesco arriva da Bastia Umbra. Ciao, buongiorno al nostro Francesco, grazie per tutta questa frutta, perché ci sono tutte le immagini di frutta meravigliosa. È super invitante. Il nostro Francesco da Bastia Umbra ci dice: per me educazione, sì, è ascoltare quello che ci dicono i genitori e rispettare la terra. Questo è quello che il nostro super Francesco ci dice, in modo da andare a conoscere un po' meglio il pianeta educazione. Ci state dicendo tantissime cose molto preziose: è rispetto educazione, è gentilezza, e non buttare le cose per terra e non dire parolacce. È maleducato non ascoltare gli altri, non urlare. Non è educazione quando i grandi urlano ai bambini. Ma Papa Romolo ci ha detto: non è educato che i bambini urlino ai genitori. Per cui Stella ci ha detto: non urliamo e basta. Perfetto. Una persona maleducata dà le botte, una persona educata fa le carezze. E secondo te? 333-6690-818. Buongiorno Arianna, sono Diletta da Roma. Ciao Diletta, buongiorno, ben arrivata al Buongiorno di Radio Kids. Allora, per me tutto si riduce a... bene, sentiamo che ci dice la nostra Diletta. Maleducazione è sistemare i problemi con la forza, come chi fa la guerra. Educazione è mandare avanti la pace. Tutto si riduce a questo. E ce lo dice la nostra Diletta da Roma. Cari grandi all'ascolto e cari grandi del mondo, questo è educazione e maleducazione. Ce lo dice la nostra Diletta da Roma, tutto si riduce a maleducazione, è sistemare i problemi con la forza, come chi fa la guerra, educazione è mandare avanti la pace. Buona giornata a te, grazie alla nostra Diletta che è arrivata al 333-6690-818. Ancora chi c'è? Buongiorno a tutti, sono Aurora da Livorno, evviva, ciao Aurora. Per me la maleducazione è picchiare. Saluti e abbracci, Aurora, saluti e abbracci a te. Maleducazione è picchiare.
1: Sono tre ladre abilissime, molto svegli e agilissime.
0: Marianna, siamo Patrizia e Rocco da Padova. Ciao Patrizia, ciao Rocco, buongiorno anche a voi. Per noi educazione è prendersi cura dell'ambiente. Questa educazione per Patrizia e Rocco da Padova, ma tutti insieme, tutte le vostre risposte ci stanno portando sul pianeta educazione. 333-6690-818.

esatto, 10 minuti di questo nostro lunedì 18 maggio molto coinvolgente, perché stiamo scoprendo insieme cos'è per voi, cos'è secondo te l'educazione, perché sempre, no, ci dicono cosa fare, cosa non fare, questo si fa, questo non si fa, questo si dice, questo non si dice, ma secondo te, perché i grandi hanno tutte le risposte, e invece voi che cosa ne pensate davvero, davvero? Perché la nostra missione oggi è arrivare sul pianeta educazione, alla ricerca dell'educazione perduta. Fatecelo sapere voi al 333 6690 818. E cosa invece è maleducato per te? Le risposte sono tantissime, sono molto felice di scoprirlo insieme a voi, ogni risposta è preziosissima. E fatemi salutare allora insieme a tutte voi Alice. Buongiorno Alice. Per me l'educazione, ci dice Alice, è un modo carino per dire e fare le cose, ed è bellissimo. Grazie Alice.

ai, cos'è proprio maleducato, eh? Ai, questo proprio non si fa. Allora, ho sbagliato, 8 e 11 minuti di questo lunedì 18 maggio, grazie Alice, perché per me l'educazione è un modo carino per dire e fare le cose, ma non è tutto un modo carino per dire e fare, grazie Alice! Tantissimi messaggi al 333-6690-818. Pensavo fosse una domanda un po' difficile, posso dirvi. Ho pensato forse un po' complicato, però sono troppo curiosa. Proprio voglia di scoprire insieme a voi cos'è educazione per voi. E mi state come sempre sorprendendo con le vostre fantastiche, preziose risposte.

alle 8:12 del mattino e 13 in questo istante qui al Buongiorno di Radio Kids, destinazione pianeta educazione, missione alla ricerca dell'educazione perduta. Ma cos'è per te l'educazione? I grandi sembrano avere tutte le risposte e

che finale! Allora, ci stiamo avventurando alla ricerca del pianeta educazione. Cosa è educazione per te e cosa proprio è maleducazione? Nel frattempo insieme salutiamo Sal Da Vinci. Ciao Sal, grazie per questo Eurovision pieno di entusiasmo, di emozioni che ci hai regalato. È uno splendido posto in top 5. Grande, grande Sal. Allora, educazione e cosa invece proprio non lo è per te? Perché i grandi dicono, no, questo si fa, questo non si fa. Non mangiare con la bocca piena, stai composto. Fai ciò con la manina, saluta, forza, forza, di grazie, di prego, ok. E cos'è per te invece l'educazione? Ma proprio per te, 333-6690-818, saremo...

0688, siamo pieni dei vostri meravigliosi messaggi, ci state tutti regalando un pezzettino in più di pianeta educazione. Grazie, grazie a tutte e tutti. Ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Buongiorno Gabriele. È maleducato chi guarda il cellulare durante le cene di famiglia ed è educato chi si gode la cena in famiglia. Evviva!

0: per sempre sì.
1: Grande Gabriele, cari grandi all'ascolto, Gabriele ci dice: è maleducato chi guarda il cellulare durante le cene di famiglia ed è educato chi si gode la cena in famiglia. Questo penso che sia un po' più per i grandi, ma anche per i piccoli, per tutti noi, per tutte noi. Grazie Gabri.

0: sì.
1: Per sempre sì, grazie Sal, grazie Sal. Ma sarà educato o no parlare sulle canzoni? Evidentemente no, non è così educato parlare sulle canzoni, ma questo è un pianeta tutto speciale, effettivamente, il buongiorno di Radio Kids, per cui chiedo scusa a chi proprio non sopporta questa cosa, ma devo dire che i messaggi che arrivano al 333-6690-818 sono così tanti e io voglio leggerli proprio tutti e dare voce a tutte le vostre parole, per cui purtroppo con i nostri tempi non ce la faremmo e quindi dobbiamo per forza parlare anche sulle canzoni in modo da poter giocare, cantare, ballicchiare, ma ascoltare tutti i messaggi che arrivano. Grazie a tutti, anche a chi giustamente ci dice caro Riccardo, hai ragione. Allora, perché non è proprio educato parlare sulle canzoni, è vero, però noi siamo fatti un po' così e giusto, uno dice scusa. Allora, la nostra Anita da Gallarate ci dice, per me l'educazione è non rispondere male, ecco, non rispondere male, la gentilezza, il rispetto. Ci avete detto, ci state raccontando, ci state portando proprio sul pianeta educazione e posso dire è bellissimo, perché dai 3 anni in su ci state raccontando che cos'è l'educazione per voi e questo è un buongiorno speciale, il buongiorno di Radio Kids, da voce a tutte e tutti voi. E abbiamo iniziato proprio con Adele che ha 3 anni e ci ha detto: una persona maleducata dà le botte, una persona educata fa le carezze. E poi non educato a urlare agli altri, non rispettarli, il rispetto è fondamentale, non bisogna dire le parolacce per essere educati. Rispetto, un'altra parola che torna, la gentilezza. Ecco, la gentilezza è il cuore dell'educazione, ce lo state dicendo in tantissimi. E poi Alice ci diceva: per me l'educazione è un modo carino per dire e fare le cose. C'è un modo carino per dire e fare le cose e penso che ce lo state insegnando in tutta questa mattina insieme e siete davvero preziosissimi, per cui grazie davvero, perché c'è un modo gentile, proprio un modo carino per dire e fare le cose. Grazie. La nostra Anita da Gallarate ci dice: per me l'educazione è non rispondere male. Grazie anche a te, cara la nostra Anita. Ancora c'è Arianna, buon lunedì, sono Petra di Vinovo, buongiorno Petra. Per me l'educazione, ci dice la nostra Petra, essere gentile e trattare bene i miei amici, essere gentili, la gentilezza torna proprio come fondamento dell'educazione, per cui grazie, perché io sto imparando tantissimo da voi in questa mattina, penso che lo stiamo facendo tutti, ognuno impara un pezzettino in più che ci porta a riempire questo pianeta meraviglioso che è il pianeta educazione. Quindi la nostra Petra di Vinovo ci dice: per me l'educazione è essere gentile e trattare bene i miei amici. Buona giornata a te, grazie. Ancora chi arriva al 333-6690-818, arriva la nostra Elettra da Roma. Ciao Elettra, buongiorno Elettra, che ci dice: maleducato è chi non apre la porta alle femmine. Avete capito signori maschi? Aprite la porta e siate gentili, ci dice la nostra Elettra da Roma. 333-6690-818. E per te cosa è educazione e cosa proprio non lo è? Grazie, perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 333-6690-818 e come sapete li leggerò tutti, anche parlando sulle canzoni, scusatemi.

Me gustas tu, e devo dire che stanno arrivando tantissimi messaggi al 333-6690-818 che ci portano a riempire davvero il pianeta educazione. Ed è arrivata Valentina da Roma. Valentina, grazie per il tuo messaggio, perché Valentina ci racconta proprio di una cosa che ha vissuto adesso, in questo momento, e quindi avendo vissuto, scusate, nel frattempo stavo leggendo un altro messaggio. Facciamo pace, sì, facciamo pace. Ciao Beatrice di Milano 3. Ciao Bea, buongiorno Beatrice, un abbraccio fortissimo a Beatrice di Milano 3, e facciamo pace perché giustamente qualcuno dice: ma è maleducazione, non è giusto, è maleducazione parlare sulle canzoni. E io infatti ho chiesto scusa, perché è vero, però voglio troppo leggere tutti i vostri messaggi, ma è anche bello, insomma, un po' giocare. Noi siamo fatti un po' così perché giochiamo con la musica e però ascoltiamo tutti i messaggi, quindi capita spesso, devo dire, e non tutti ne sono felici, per cui è giusto dirsi le cose. Ma facciamo pace, che gioia. Ciao Beatrice, intanto Beatrice di Milano 3, e voglio leggervi questo messaggio preziosissimo, anzi è un racconto proprio di Valentina, perché la nostra Valentina da Roma, che ha quasi 6 anni, ha proprio vissuto adesso, in questo momento, un'avventura. Scopriamo se è di maleducazione o di educazione. Ecco, già avete capito, già avete capito di che cosa si tratta. Perché la nostra Valentina praticamente aveva accanto, dice, accanto a noi, quasi 6 anni, accanto a noi c'è un ragazzo che stava fumando. E già questo posso dire, non va bene, non si fa. Però Valentina dice, quando ha finito ha lanciato la sigaretta per terra. E questa è maleducazione. Giusto Vale, giusto Valentina, questa è maleducazione. Ce lo dice Valentina, che ha quasi 6 anni e ha assistito a questa scena. A parte il fatto che proprio fumare no, mai mai, ma a parte questa cosa, Valentina dice, lanciare la sigaretta per terra è proprio maleducazione. Grazie Valentina, hai proprio proprio ragione. Oltretutto l'ha appena vista questa scena, quindi insomma le ha proprio dato, cioè l'ha colpita. Ma non solo, perché Valentina ci dice, e poi la gentilezza, ma la gentilezza è aiutare tutti. E Valentina, cerco di un po' di sintetizzare il tuo meraviglioso messaggio, perché è molto più forte raccontato da te di quello che potrei fare io. Però Valentina diceva, tutti vanno aiutati, anche se qualcuno magari fa il cattivo, però noi dobbiamo un po' aiutarlo, aiutare tutti a educarsi, a essere migliori, a essere gentili, tutti. Per cui la tua gentilezza, cara Valentina, è molto coinvolgente, emozionante, e quasi mi commuovi, come tutte e tutti voi che arrivate al 333-6690-818. Siete tantissimi, tantissimi, sono le 8:25, come sempre bisogna mettere il turbo e riuscire a leggere tutti i vostri messaggi, perché come sapete ci tengo davvero tanto, e noi lo facciamo sempre sempre sempre sempre, leggere tutti i vostri messaggi. Chi arriva al 333-6690-818, scopriamolo insieme. Buongiorno, ciao Arianna, sono Carolina di Torino. Buongiorno Carolina, l'educazione, sì, è non escludere le tue amiche e giocare tutti assieme. Un altro frammento preziosissimo del nostro pianeta educazione. Grazie, grazie Carolina. L'educazione è non escludere le tue amiche e giocare tutte assieme. Grazie Carolina, giocate tutti insieme, giochiamo tutti insieme, perché è più divertente, è molto molto più divertente. Ancora, buongiorno Arianna, sono Morena da Perugia. Buongiorno Morena. L'educazione è rispettare gli altri, invece la maleducazione è quando non si rispettano gli altri. Rispetto è la parola chiave, una parola che state tutti quanti raccontando in tantissimi, tantissimi, quindi rispetto mi sembra che sia proprio fondamentale per l'educazione, per scoprire insieme che cos'è l'educazione. Quindi 333-6690-818, pochissimi minuti ancora, perché sono le 8:26, però vi ascolteremo tutti e scopriremo qualcosa in più dell'educazione, grandi e piccini. Grazie a tutti.

Giorgia, ciao Morena, ancora ciao, buongiorno Arianna. L'educazione è rispettare gli altri, invece la maleducazione è quando non si rispettano gli altri. Rispetto, buona settimana dalla nostra Irene da Roma. Buongiorno Irene. Allora, 5 anni, oggi vado in gita al castello delle principesse di Lunghezza. Wow, principessa, buongiorno principessa, divertiti. E poi nei prossimi giorni ci racconti com'è questa gita. Ciao.

Su, impossibile resistere al ritmo del buongiorno di Radio Kids. Oggi ci avete portato nel pianeta educazione, ne abbiamo capite, abbiamo capito molte più cose, ne abbiamo scoperte tantissime, tutto grazie a tutte e tutte voi. Buongiornine e buongiornini, domani si torna a 7:30, ma prima devo dirvi una cosa preziosissima, sì, perché è arrivata una esperienza incredibile. L'applauso è per il piccolo coro dell'Antoniano, perché presenta La Repubblica è un grande coro. La Repubblica è un grande coro, pensate a che meraviglia è il coro, no? Perché il coro dà voce a tutti, dà voce a davvero a tutti, vuol dire ascolto, collaborazione, comunità. In un coro ogni voce è unica e preziosa, e il risultato più bello però si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda tutti gli uni con gli altri, che è un po' quello che ci siamo detti oggi proprio, no? Anche raccontando che cos'è per voi l'educazione. Ebbene, il piccolo coro, sì, il coro dell'Antoniano, il piccolo coro presenta La Repubblica è un grande coro. È un progetto meraviglioso che nasce per celebrare l'ottantesimo anniversario della Repubblica, che come sempre è il 2 giugno. Quindi 2 giugno 2026, ottantesimo anniversario. E allora tutte le bambine, i bambini, i ragazzi e le ragazze del piccolo coro dell'Antoniano hanno e canteranno per noi questa canzone che si intitola La Repubblica è un grande coro. Voglio dirvi una cosa, adesso l'ascoltiamo, perché dal 15 maggio si trova su tutte le piattaforme, quindi ve la potete riascoltare, è distribuita da Sonic Music. Il video invece sarà online sul canale del piccolo coro dell'Antoniano il giorno della festa della Repubblica, quindi dobbiamo aspettare un po', ma noi ce la possiamo sentire. La Repubblica è un grande coro, ce lo dicono tutti insieme il piccolo coro dell'Antoniano, eccoli.

La Repubblica è un grande coro del piccolo coro dell'Antoniano a regalarci questa nuova canzone. Il testo è di Angela Senatore, la musica è del nostro Lorenzo Tozzi, che salutiamo. Ciao Lorenzo, e devo dire che è un bellissimo progetto, prezioso per tutti noi, ci insegna tante cose, ci emoziona, ci coinvolge. E poi devo dirvi che c'è anche un kit diciamo che potete chiedere, lo possono chiedere le scuole, le famiglie, insomma chi vuole, scaricando online sul sito dello Zecchino d'Oro, zecchinodoro.org, e potete trovare la canzone, il testo, lo spartito, la base musicale, insomma potete impararla, cantarci sopra, e poi tante tracce anche per varie attività, quindi vi potete divertire e in qualche modo diventare anche voi un po' un piccolo grande coro. Grazie, beh, l'ascolteremo questa canzone, la canzone La Repubblica è un grande coro, interpretata dal piccolo coro dell'Antoniano, che salutiamo, ciao, insieme a Margherita Gamberini, che dirige il piccolo coro. Grazie a tutte e tutti, è stato bellissimo anche oggi, preziosissimo stare qui con voi e raggiungere il pianeta Educazione, missione Educazione perduta, compiuta, grazie a tutte e tutti voi. Domani 7:30, 8:30 in diretta qui al Buongiorno di Radio Kids. E adesso sigla, siate felici, divertitevi, gentilezza, rispetto, e viva voi! Dire in modo carino le cose, farle in modo carino, mi sembra veramente che siate fantastici come sempre.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Ma vi ricordate di Krood? L'alieno terribile, quello che vuole distruggere la Terra, che vuole inquinare i fiumi, rendere l'aria irrespirabile, mefitica, puzzolente, e la Terra una landa arida, deserta, possibilmente radioattiva, ma che ogni volta che ci prova combina un disastro? Anzi, che ogni volta, suo malgrado, fa del bene al nostro pianeta.
1: Pianeta Terra, qui parla Krood.
0: Ecco, parli dell'alieno e spuntano le antenne.
1: Eh?

0: niente, è un modo di dire della terra.
1: Sì, sì, va bene. Ciao Armando. Ciao, a proposito Crude. Della terra.
0: Sì, lo sappiamo, Crude, la tua missione è distruggerla.
1: Gna, gna, gna, gna, gna. E invece ti sbagli.
0: Ah, perché questa volta che cosa vuoi? La vuoi polverizzare, disintegrare, abbattere, annichilire.
1: Arere, ire.
0: L'alieno va a dormire. No, è un altro modo di dire.
1: Che sei proprio simpatico.
0: Simpatico?
1: Sì, ascolta, caro Armando.
0: Caro Armando! Ma, Crude, tutto bene?
1: Senti, volevo dirti, amico mio...
0: Amico mio! Ma, Crude, ma che ti succede?
1: Insomma, adesso chiudi il becco!
0: No, ecco, ora ti riconosco.
1: Oh, scusa, ho alzato la voce. Armandino.
0: Ma figurati, Armandino no. Armandino no,
1: Allora, dicevo... Armandinellino.
0: No, va, dai.
1: Dai, devo confessarti che dopo tutti questi anni che provo ad annientare, devastare, inquinare il vostro pianeta, beh, mi vergogno un po'. Insomma.
0: Insomma?
1: Ecco, mi ci sono affezionato.
0: Ma dai, Crude, non mi dire, tu hai un lato romantico.
1: Ah, adesso non esageriamo.
0: Vabbè.
1: Vedi, ho deciso di cambiare missione.
0: Ah.
1: Sì, non voglio più distruggere la Terra, ma aiutarla, curarla, guarirla dai propri difetti.
0: Ma no, ma non è che ti devi sentire in
1: Basta, non voglio sentire ragioni. Sarò il benefattore della terra e comincerò dalla cultura, dai libri.
0: Ma dai, mi sembra un ottimo punto di partenza, complimenti.
1: Certo. Grazie al mio aiuto i bambini della terra faranno una scorpacciata di libri. Oh. Vado subito a prepararmi, sono proprio emozionato perché adesso...
0: Ma che bravo, ma dai, ma incredibile, bambini, avete sentito? Crude è diventato buono. Beh, attenzione, devo dire che data la sua leggendaria incapacità... Il Crude buono mi preoccupa più di quello cattivo. Certo che l'idea della scorpacciata di libri sembra davvero bella, ma vediamo quello che succede. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, chew.

0: Allora, ricapitoliamo. Crud vuole che i bambini della Terra facciano una scorpacciata di libri. È incredibile, è diventato buono! Avete sentito? E mi sembra un ottimo proposito. Eccolo che arriva, eccolo qua.
1: Eccoci qua, Armandino.
0: No, Armandino è veramente troppo, eh?
1: Ascolta. Su Kot, il mio pianeta, noi alieni siamo dei veri divoratori di libri. Ah. Sappiamo e conosciamo perfettamente l'importanza dei suddetti libri.
0: Beh, certo, mi sembra giusto, perché la letteratura amplia la mente, rende libere le persone. Le fa crescere, divertire e ci rende tutti più capaci.
1: Esatto. Per tutto questo che stai dicendo, su Kot è vietato leggere i libri.
0: Come è vietato leggere i libri?
1: Ma certo! Quelli che tu hai enumerato sono pericoli mortali.
0: No.
1: L'abitante di Kot deve essere schiavo, deve crescere gretto, stupido, privo di fantasia, triste.
0: Ma
1: solo
0: no.
1: Così potrà essere un buon cittadino.
0: Ma è orribile, scusa, ma allora perché vuoi far fare una scorpacciata di libri ai bambini?
1: Sei proprio simpatico, che domanda buffa. Perché su Kot i libri si mangiano.
0: Si mangiano?
1: Certo! Oh, dunque, prima li si brucia un pochettino, giusto per renderli un po' più croccanti, e poi si masticano senza pietà.
0: Ma non li leggete?
1: Leggerli?
0: No,
1: e perché mai? Scusa, sul vostro pianeta, per esempio, no?
0: Sì.
1: Avete la strana usanza di mangiare la frutta.
0: Beh, certo.
1: Armando, tu mangi la frutta?
0: Ma certo, altro che mi piace.
1: Che
0: va bene.
1: Schifo.
0: No,
1: comunque, vabbè, contento tu. Senti, ma prima di mangiare la frutta, ma tu te la leggi?
0: No, in effetti no.
1: E allora perché io prima di mangiare un libro dovrei leggerlo, ma non riesco a capire, scusa.
0: Vabbè, questo è un esempio proprio di logica aliena.
1: Va bene, comunque è tutto pronto. Ho radunato migliaia di libri e altrettanti bambini. Sarà un successone.
0: No.
1: Vado in missione.
0: No,
1: Crud, sarà bravissimo.
0: Aspetta.
1: Vedrai.
0: No, Crud, aspetta, Crud. No, niente, è andato via. Speriamo bene. Questa storia di non far mangiare i libri. Bambini, la situazione è gravissima. Crud è diventato buono. E voi direte, ah, che bello. No, perché è molto più pericoloso di quando era cattivo. Per esempio, adesso lui ha l'idea di bruciare e far mangiare i libri ai bambini. Ma non è tremendo?
1: Perché?
0: Che succede? Eccolo qua. Che succede?
1: Che tristezza, sono un disastro.
0: Ma Crud, perché piangi?
1: Perché il mio piano è miseramente fallito.
0: Che peccato! E sembrava un'idea così bella.
1: È vero. E invece.
0: No, ma dimmi cos'è successo.
1: Allora, ho radunato tutti i bambini in un parco all'aria aperta.
0: Ah, e fin qui mi
1: pare che, ho scaricato dalla mia astronave una montagna di libri di tutti i tipi e generi: avventura, fantascienza,
0: bella.
1: Libri di storia, gialli. Allora ho urlato.
0: Sì.
1: Adesso fate una scorpacciata di libri.
0: Cos'è successo?
1: I bambini si sono fiondati sui libri.
0: Perfetto.
1: E hanno iniziato a leggere, capisci? Neanche un piccolo morsettino, una leccatina, niente. Alcuni li hanno portati in un ristorante.
0: Hanno portato i libri in un ristorante?
1: Sì, quegli strani posti che avete voi con gli scaffali pieni di libri.
0: Tu dici le biblioteche.
1: Ah, li chiamate così?
0: E noi sì, certo.
1: No, noi su Kot li chiamiamo ristoranti. Ma ciò nonostante, nessuno li ha nemmeno assaggiati.
0: Ah.
1: E ora diventeranno dei bambini più contenti.
0: Eh sì.
1: Più liberi.
0: Certo.
1: Più fantasiosi.
0: Sì, sì.
1: Sarò un disastro.
0: No.
1: Ho fallito.
0: Ma no. Non fare così. No. È andato, bambini! Ma è incredibile, Crud è così farlocco che quando vuol fare il buono, senza volerlo, fa il cattivo. Che poi non riesce a fare il cattivo perché è buono. Vabbè, insomma, adesso fa confondere anche me. Però abbiamo davvero scampato un bel pericolo. Anzi, grazie a Crud, un sacco di bambini hanno tantissimi libri da leggere. E allora, viva Crud! Viva i libri e viva i bambini! Yuhu!
1: Che disastro!
2: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. E ne triamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente l'odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: è il programma più esplosivo di Radio
1: Kids.
0: Ciao a tutti da Armando, Lallo e Lella. Oggi iniziamo con la storia di un bambino preistorico, un bambino dell'età della pietra. Conoscete la storia di Gugu?

0: simpatico, Gugu. Ma che cos'è l'età della pietra?
1: È un periodo di tantissimi anni fa in cui si usavano le pietre per fare tutto.
2: No, ma anche per mangiare.
1: No, gli uomini primitivi non mangiavano le pietre, mangiavano con le mani.
0: Che maleducati.
2: Sì, ma io volevo sapere se queste pietre le mangiavano o no.
1: No, non le mangiavano, però le usavano per andare a caccia.
0: E le verdure le mangiavano?
1: Beh, mangiavano soprattutto frutta, radici.
0: E i vestiti ce li avevano?
1: Diciamo che usavano delle pelli di animali per coprirsi quando faceva freddo.
2: Armando, sai che l'ho conosciuta la donna primitiva?
1: Ma va, e dove?
2: Sì, l'ho vista al supermercato. Faceva tanto freddo, eh. Ho visto una signora con una pelle di animale.
1: Forse indossava una pelliccia allora.
0: Che primitiva.
1: In un certo senso Lella hai ragione.
0: Armando, ci racconti qualcos'altro della storia primitiva?
1: Va bene, allora vediamo un po'. Che ne dite dei dinosauri?
2: Bello, sono bellissimi i dinosauri, mi piacciono un sacco.
1: Allora, dunque, i dinosauri erano degli animali enormi, giganteschi, i più grandi di tutta la Terra.
0: Oh.
1: Alcuni nuotavano, altri volavano, altri ancora passeggiavano sulla terraferma, mangiando erba, foglie, però qualcuno amava la carne fresca e si pappava gli animali più piccoli. Il più grande e temuto di questi dinosauri carnivori era alto 4 metri, lungo 12, pesava tantissimo e aveva 58 denti affilati come spade in una bocca enorme e il suo nome era Tyrannosaurus Rex.
2: Ti ha gridato?
0: Noi?
2: E perché?
0: Perché ci siamo spaventati.
1: Ma i dinosauri non esistono più, sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa. Mi è sembrato il verso di un tirannosauro.
0: Sta venendo qua.
1: Ma dai, sono stato io, vi ho fatto uno scherzo.
0: Armando, non si fanno questi scherzi.
2: Ma sì, dai, io lo sapevo che era lo scherzo.
1: Ah,
2: dai,
1: tu lo sapevi,
2: sì,
1: eh?
2: Ho fatto solo finta di spaventare.
1: Va bene, io però conosco un piccolo dinosauro che era anche un fantastico amico.
0: E come si chiamava?
1: Arlo, il protagonista di Un viaggio incredibile. È un film sui dinosauri e sono sicuro che molti amici all'ascolto lo hanno visto.

0: Arlo.
1: Era proprio un bellissimo film, Il viaggio di Arlo.
0: E di chi era amico Arlo?
1: Di un bambino piccolo, un bambino selvaggio che si chiamava Spot.
0: Allora i dinosauri sono amici dei bambini?
1: Ma certo, infatti ci sono decine di musei e parchi dei dinosauri proprio per far conoscere ai bambini e ai loro genitori la loro storia e la loro vita.
2: Armando, ma in questi posti c'è anche il Tyrannosaurus Rex?
1: Certo.
0: Che paura!
1: In effetti il tirannosauro fa un po' paura, con quei dentoni. Però oggi non esistono più, dovete stare tranquilli perché li potete vedere solo nei musei. Ah, ci sono anche dei modellini, finti.
2: Ma ovviamente. Sì, infatti, sono finti, dai, non c'è mica niente da aver paura. Il tirannosauro!
0: Sta arrivando!
1: Dai, forza, non ditemi che ci siete cascati di nuovo, sono sempre io!
0: Uffa, Armando, è che questo verso sembra vero.
2: No, non sembra vero, sembra verissimo!
1: È perché sono io che lo so fare bene. Dai, allora, per farmi perdonare vi metto una bella canzone, la sigla di Il treno dei dinosauri!
3: Vieni con noi! Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là!
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
4: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: Allora, piaciuta la canzone?
1: Sì! Bella.
0: E allora, anche voi amici all'ascolto, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi sonori. Per esempio, diteci se vi piacciono i dinosauri. Noi li aspettiamo.
1: Potete contattarci sul sito di Rai Radio Kids.
0: Grazie. E adesso ascoltate questa cosa.
1: Allora,
2: adesso ce l'abbiamo capito, è tutto finto.
1: Non abbiamo più paura.
0: Bravi. No. Finalmente avete capito, è così che si fa. E allora, salutiamo i nostri amici all'ascolto.
2: Ciao Bibi.
1: Baci.
3: Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là.
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
4: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: La lumaca Elisabetta!
1: Vieni, vieni, vieni!
2: Radio Kids.
3: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
4: «Io non ci vengo»,
3: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
4: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
3: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
4: «La chiappa sogni!»
3: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
5: «E che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
4: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
5: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
3: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
4: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli, i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
3: spiegò la nonna.
5: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?» domandò la mamma.
4: «Te lo do io!»
3: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
4: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
3: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
4: Non voglio dormire.
3: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
4: E che cos'è? Che cos'è?
3: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
4: E perché adesso ce l'hai tu?
3: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
4: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
3: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
4: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
3: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: e grandi, zii, nonni, nipotini, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete come sempre in compagnia di Armando e di Flora.
1: Ciao a tutti, margherite, violette, roselline, gelsomini e ranuncoli.
0: Ma che bello questo saluto floreale! Che cosa ci racconti oggi, Flora?
1: Ecco, sono appena stata a una festa.
0: Ma che bello, davvero? E dove?
1: Vedi, Ramando, ci siamo riuniti tutti per festeggiare il compleanno di Italus.
0: Ah, il compleanno di... E chi è questo Italus?
1: Lo vuoi proprio sapere?
0: Eh beh, certo, siamo curiosissimi. Ogni volta le tue storie sono splendide. Racconta.
1: Italus è il nonno di tutti noi.
0: Ah, festeggiare i nonni è fondamentale, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Armando, ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando è più divertente.
0: Va bene, se vuoi allora puoi continuare a chiamarmi Rampicando. Ma ci stavi parlando di Italus, il nonno di tutti e della festa di compleanno.
1: Oh sì, io ci sono andata con la mia migliore amica, Elicriso. È una tipa simpatica, anche se ci tiene un po' troppo al suo aspetto.
0: Perché?
1: Perché sta tutto il giorno a pettinarsi al vento la bella chioma di fiorellini gialli.
0: Elicriso, è un nome che mi dice qualcosa. Scusami Flora, è forse una piantina che cresce vicino al mare e i suoi fiori si usano per preparare creme di bellezza?
1: Ma sì, infatti ultimamente sì? Eli si dà un po' troppe aria.
0: Questo non è mai bello, eh. Torniamo però a Italus, il nonno di tutti. Quanti anni ha compiuto?
1: Più o meno 1230.
0: 1230?
1: Eh sì, è un po' vecchiotto in effetti.
0: Altro che! Ma scusa, ma quando è nato eravamo in pieno medioevo, c'erano i castelli, i cavalieri, le dame e i pirati che venivano dal mare. Ma come ha fatto a vivere per tanto tempo, a diventare così anziano?
1: Oh, ma sai, lui sì? È un pino loricato. Vive in montagna, dove c'è l'aria buona.
0: Come no? Il pino loricato è un albero che vive nel Parco Nazionale del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata. E se non ricordo male, cresce sopra i 1000 metri d'altezza, vero?
1: Povero Italus, se ne sta sempre tutto solo sul suo cucuzzolo.
0: 1230 anni, avete sentito bambini? Questo albero ha visto scorrere secoli e secoli di storia. Però, a proposito di compleanni, adesso Flora voglio

0: farti sentire anch'io un messaggino.
1: Radio Kids, io sono Olivia e vi volevo dire una barzelletta. Allora, perché Valentina è sempre l'ultima nella fila? Perché va lentina. Ciao. Ah, e vi volevo dire che ho appena compiuto 8 anni. Ciao, ciao.
0: Ciao, Olivia.

0: latte. E poi che divertente la barzelletta, sì. Valentina. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, come sempre, anche se non è il vostro compleanno, o se lo è, ancora meglio, perché lo festeggiamo insieme. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei. E adesso continua a raccontarci della festa di compleanno di Italus, il pino loricato, l'albero più vecchio d'Italia e forse d'Europa.
1: Allora, c'erano proprio tutti, riuniti intorno al nonno. Sono arrivati mio cugino Rosmarino, le cugine Calendula e Verbena, c'era anche zia Lavanda, che è tremendamente fissata con le pulizie.
0: Vabbè. Beh, hai una famiglia veramente divertente e curiosa, Flora.
1: E poi tutti insieme abbiamo cantato una canzone.
0: Ah, che bello! E puoi cantarla anche per noi?
1: Ok, fa così.

Beh, devo dire che è proprio una canzone floreale, come te. E allora, ascoltiamola in una versione un po' particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa puntata speciale in compagnia di Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie bellissime, divertentissime, interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie Armando.
0: Mi chiamo Armando, Flora, però Armando è bellissimo. E poi davvero grazie perché oggi ci hai parlato di Italus, un pino loricato, un albero del Parco Nazionale del Pollino che ha addirittura 1230 anni. Ma toglimi una curiosità, come hanno fatto a scoprire l'età di questo pino millenario? Perché di solito, per conoscere l'età di un albero, si contano gli anelli, cioè i cerchi che poi sono all'interno del tronco.
1: Orrore!
0: Quello
1: è un metodo orribile!
0: Certo!
1: Orribile.
0: Sì, hai ragione, perché per contare gli anelli e quindi vederli nel tronco bisogna tagliare l'albero. Ma scusami, Flora, non volevo spaventarti.
1: Al solo pensiero mi si ghiaccia tutta la clorofilla.
0: Non lo dirò più. Ma allora ci deve essere un altro modo, giusto?
1: Ma certo! Basta misurare il tronco da fuori e poi si divide per due, per tre. Non me lo ricordo.
0: Va bene, diciamo che più o meno abbiamo capito. E credo che lo abbiano capito anche i bambini.
1: Bambini?
0: Sì.
1: Ma hai detto bambini?
0: Certo, sì. Perché? Che cosa c'è di strano?
1: Scusa, non piccando, ma io devo andare da loro. Ho promesso dei sogni meravigliosi per il riposino del pomeriggio.
0: Ah, giusto! Stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora. Quello per cui tu riesci a soffiare sogni bellissimi nelle orecchie di tutti i piccoli del mondo.
1: Mi aspettano. Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: Beh, Flora è proprio simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con quei suoi fiorellini di camomilla bianchi e gialli. Ma tornerà presto a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile avventura direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Salutarci, vorrei ringraziare la floreale Emanuela Grippi, grande amica di Flora, e Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone che cura, lucida e rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima. Ciao.

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: uomo, certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per colore.

0: solo mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sei ribagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bene. Questa fattoria è la fattoria di Big Bang! Con Lella e DJ!
1: E con Armando!
0: Molto bene. E allora oggi vogliamo parlarvi di un film.
1: Fantastico!
2: Che bello, io adoro i film.
0: Anche io, Lella, e spero anche i bambini che ci ascoltano e i loro genitori.
1: E di che film parliamo?
0: Caro DJ, parliamo di un film fantastico, proprio come hai detto tu.
1: Fantastico!
2: Oggi DJ dice solo fantastico.
0: Sì, ma fantastico in questo caso, e sto parlando del film, vuol dire che è un film di fantasia, perché racconta una fiaba.
2: Biancaneve?
0: No.
2: Cenerentola?
0: No.
2: La Bella Addormentata?
0: No, no, è una fiaba con tanto ghiaccio, neve, e a volte fa freddo, molto freddo.
1: Lo so io, stai parlando di Frozen?
0: Bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Per una volta devo riconoscere che sei preparato.
1: Esatto.
2: Io adoro Frozen, e poi mi piacciono moltissimo le canzoni di quel film.
0: Allora potremo subito ascoltarne una. E poi ho un'idea. DJ, visto che è così preparato, ci parlerà di Frozen.
1: Non vedo l'ora. Che ora è? Qualcuno sa dirmi l'ora, scusate?

0: Allora, ascoltando Frozen mi è venuta una super idea.
1: E quale sarebbe?
0: Beh, dicevo prima che tu ci avresti raccontato di Frozen, giusto?
1: Giusto, sì.
0: Però a volte noi parliamo di mestieri.
1: Giusto.
2: Giusto. E tu vuoi parlare di un mestiere del cinema?
0: Sì, Lella, direi sul cinema, perché ci sono delle persone che vanno a vedere un film e poi magari ne scrivono sul giornale o ne parlano alla radio, in TV, e sono...
1: I critici cinematografici?
0: Ma bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Non pensavo che tu conoscessi questo mestiere.
1: Armando, guarda, non vorrei vantarmi, ma sono il miglior critico cinematografico che conosca.
0: Wow.
1: Ma...
2: Scusate,
0: sì.
2: Se qualcuno ci racconta il film, ci rovina. Fino alla sorpresa.
0: Hai ragione, Lella. Infatti, la bravura del critico è proprio questa: parlare del film senza svelare troppo la storia. Così da non togliere il piacere della visione allo spettatore.
2: Non deve essere facile per niente.
1: Infatti, qua ti volevo, Lella. Per questo io sono così bravo e preparato.
0: Magnifico. E allora, il nostro DJ, da bravo critico cinematografico, ci parlerà di Frozen, che ha già visto, giusto?
1: Certo, giusto, giusto. Allora, pronti?
2: Pronti?
0: Pronti?
2: Sì!
1: Molto bene, molto bene. Direi che Frozen è un film.
0: Sì, è un film.
1: È un film, chiaro, un film. Freschetto.
0: Freschetto?
1: Esatto.
0: Un film freschetto?
1: Certo, freschetto. Beh, sì.
0: In che senso, scusa?
1: In che senso? Lo hai detto prima anche tu, no? È una fiaba dove fa molto freddo.
2: Ma questo lo sanno tutti.
1: Sì, lo sanno tutti. È vero, ma io intendevo...
0: Ah, ho capito. Forse intendevi dire che è un film che porta una ventata di freschezza.
1: Ecco, sì, proprio quello, intendevo quello. Bravo Armando, grazie.
0: Vabbè, figurati, DJ.
2: E poi... Devi dirci cosa succede in questo film senza svelare troppo.
1: Beh, dunque, in questo film, Frozen,
0: sì.
1: Appunto, dove fa freddo,
0: sì.
1: C'è una principessa fredda, molto fredda, sapete? Molto fredda.
2: Ma perché fredda?
1: Beh, perché, sai, ha un carattere difficile lei, non è proprio una di quelle persone calorose, ecco, come dire.
2: Non capisco.
0: No, aspetta, forse DJ vuol dire che questa principessa ha il potere del freddo, cioè lei può far apparire la neve, fare le statue di ghiaccio, giusto?
1: Sì, beh, grazie Armando, sì, proprio così.
0: No,
1: sì.
0: Non c'è di che, DJ, però mi sembri un pochino confuso, Facciamo così, ci sentiamo una canzone che ti può aiutare a riordinare le idee.
1: Sì.
0: E poi andiamo avanti, ok?
1: Va bene.
0: E visto che questa puntata è dedicata a Frozen, ci sentiamo.
1: Il Re Leone.
0: Vabbè.
3: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia. Hakuna.

0: Molto bella questa canzone del Re Leone, anche se non ho capito, caro DJ, il riferimento con Frozen, che è il film di cui tu ci stai parlando in qualità di critico cinematografico.
1: Esatto.
2: Sì, ma perché hai scelto questa canzone?
1: Sì, giusto, perché?
0: Siamo noi che te lo chiediamo.
1: Ah, perché? Perché sono amici,
0: Sì, amici.
1: Il Re Leone e la principessa di Frozen sono molto amici.
2: Davvero? Ma sono così diversi.
1: Ma sai, Lella, tra re e principessa, insomma, si conoscono un po' tutti, il giro è quello,
0: sei sicuro?
1: Certo, come no.
0: Vabbè, comunque dici qualcosa del film.
1: Già, che vi dico del film?
0: Sei tu il critico cinematografico.
1: Certo, questo è vero, sono io. E allora del film dico che c'è un pupazzo molto importante.
2: Un pupazzo come noi?
0: No, Lella, quello è un pupazzo di neve.
1: Ah sì? C'è un pupazzo di neve nel film?
0: Ma certo che... Ma scusa DJ, ma tu Frozen l'hai visto?
1: Ma stai scherzando? Ma poi che ti dica come finisce?
2: No, non lo voglio sapere. Oh. Io lo voglio andare a vedere.
0: Ecco. Certo, non puoi rovinare la sorpresa, DJ. Allora, mettiamo un'altra canzone. Questa volta proprio del film. E vediamo se questa canzone ti rinfresca le idee.
1: Ehi, Armando, hai fatto una battuta. Anzi, era una frittura.

0: Bambini e bambine, zii, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, in questa puntata di Big Bang DJ sta facendo il critico cinematografico, ci sta parlando di Frozen e...
1: Non ne ha azzeccata una.
2: Va bene, va bene, va bene. E allora vi dirò che in questo film Frozen, sì, dove fa molto freddo e c'è una principessa, ad un certo punto arriva la fine, ci sono i titoli di coda, le luci si accendono, la gente si alza e va a casa, via tutti i popcorn felici e contenti, arrivederci, grazie.
1: Ma vabbè, DJ, dai, non ci hai detto nulla del film.
0: Certo. E quelle poche cose te le ho suggerite io. Io ho un sospetto. Secondo me, DJ, tu Frozen non lo hai visto. Di la verità.
2: Vuoi sapere la verità, Armando?
0: Sì.
2: Ecco, io ho sbagliato cinema, Armando. Cioè, volevo vedere Frozen, ma invece ho visto Frullat. Volete sapere la storia?
0: No, grazie.
2: No.
0: Però mi hai dato un'idea. Potremmo chiedere ai bambini di raccontarci il film che loro hanno visto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: Così avremo tanti piccoli critici cinematografici, sicuramente più bravi di DJ.
2: La prossima volta vi sorprenderò.
0: Vedremo.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello?
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due,
1: no, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo!
2: Anche picchia!

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

Dispensatori di barzellette che non fanno ridere, divulgatori scientifici di freddure che lasciano gelati, ammaestratori di parole mute quando c'è un'interrogazione, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

questo è un bel monito da tenere sempre a mente. Il pensiero positivo è molto probabile che faccia andare dritta anche una giornata storta.

0: La fantasia.
1: Eh beh, qui potremmo disquisire per ore ed ore, ma la fantasia è probabilmente uno dei più grandi poteri che abbiamo a disposizione. Viva Radio Kids!

Quelli appena sentiti erano i Maroon 5. E no, adesso non siete capitati in un tempio indù. Sentite che pezzo, ragazzi!

No, dai, secondo me è impossibile. Io non so come faccia a avere questi acuti.

Ed ecco il groppo in gola oggi che vi saluto. Beh, l'effetto è stato devastante, stratosfericamente devastante di questi acuti. Io vi ringrazio anche per avermi seguito oggi in questa meravigliosa puntata. Ciao, Babijay!

0: Bambine e bambini, nonni, nonni, cugini e cugine, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando. E benvenuti a questa nuova, spumeggiante, esaltante puntata del nostro...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, come state?
1: Bene!
0: Sapete, devo dire che sono molto, molto, molto felice di essere qui con voi e con i nostri amici bambini. E sapete perché?
1: Perché?
0: Perché mi diverto un mondo!
1: Siamo super simpatici!
2: Extra simpaticissimi!
0: Speriamo, e poi a Big Bang impariamo sempre cose nuove, anch'io, tantissime!
2: Armandissimo, ma tu sei grande, non devi imparare più niente!
0: Ma scherzi, Lallo, non si smette mai di imparare e di conoscere, anche da adulti, anzi, per esempio io imparo tantissimo dai messaggini dei nostri amici bambini che mi fanno spesso pensare e riflettere.
2: È vero, anch'io quando ascolto un messaggino penso sempre tantissimissimissimo, penso e divento un cavallino ancora più intelligente.
1: Armando, sì. Ci fai ascoltare uno di questi messaggini pensierosi?
0: Ma certo Ella, ascoltiamo subito il messaggino che ci ha mandato Matilde.
3: Ciao, io sono Matilde, ho 9 anni, stavo ascoltando Big Bang e non trovo giusto che è sempre la il principe che salva la principessa. Non può essere che è la principessa che salva il principe.
0: Allora, prima di capire bene il messaggino che ci ha mandato Matilde, che è particolare, vorrei dire a tutti i nostri amici all'ascolto di mandarci tutti i messaggini che vogliono, tutti i loro pensierini, canzoni, filastrocche, colmi, barzellette, ma anche tutto quello che gli passa per la testa al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Bravi, e adesso veniamo al messaggio di Matilde, che, devo dire, pone una questione interessante, giusto?
1: È giustissimo! Basta con tutte queste principesse che aspettano di essere salvate dai principi e poi non ne hanno per niente bisogno.
0: Forse è vero, Lellina, forse è vero. Ma se non sbaglio, tu qualche tempo fa avevi conosciuto una principessa che abitava nella torre di un castello, giusto?
1: Sì, sì, la principessa incantata.
2: Sì, quella che è prigioniera di un drago malvagio, la conosco anch'io.
1: Certo. Un tempo aspettava sempre un principe che la salvasse. Poi un giorno l'ho detto: sì. Ascolta, principessa, se aspetti un principe che venga a salvarti, chissà quanto tempo passerà. Forse più di 100 anni. Io ti consiglio di salvarti da sola.
0: Brava Lellina. E poi la tua amica principessa è riuscita a scappare via dal castello?
1: Sì, sì, è fuggita via mentre il drago dormiva. È stata molto coraggiosa.
0: Ma che brava! E allora direi di festeggiare le principesse coraggiose di tutto il mondo con una canzone tratta proprio da un film che parla di principesse coraggiose. Il film è Ribelle e la canzone Il cielo toccherò.

0: toccherò.
1: Ma che bravi, Lallo e Lella. E voi, bambine, bambini, meravigliose e meravigliosi ascoltatori di Big Bang. Noi siamo sempre in compagnia per l'appunto di Lella.
0: Eccomi qui.
1: Lallo.
2: Eccomi qua.
3: E Armando.
1: E oggi Matilde ci ha mandato questo messaggino in cui diceva: ma perché sono sempre i principi a salvare le principesse e non viceversa? E questo messaggino ci ha fatto un pochino riflettere. Ecco Lallo che riflette.
2: Sto pensando, Armando,
1: Si sente, Lallo?
2: Si sente?
1: Sì. E allora, ecco. Allora, dunque, tu cosa dici? Sei d'accordo, Lella, con il messaggio di Matilde?
0: Sono d'accordo, d'accordissimissimissimissimo.
2: Sì, però fino adesso abbiamo parlato solo delle principesse che si salvano da sole. Ai principi non ci pensa nessuno, poverini.
1: Beh, hai ragione anche tu, Lallo,
0: In effetti, dei principi non abbiamo parlato, già.
1: Ehi, mi viene una super idea.
2: Bella, Armando, mi piacciono le idee super geniali tue, dai, sì.
1: Sapete cosa faremo?
0: Cosa?
1: Racconteremo noi di Big Bang una nuova fiaba qui alla radio. La intitoleremo La fiaba del bello addormentato.
2: Bello! E chi è questo principe bellissimissimo?
1: Direi che potresti farlo tu, Lallo, no? Che ne dici?
2: Sì, vabbè, tanto è facile. Bello, sono già molto bello.
1: Sì.
2: Per il resto basta dormire.
1: Sei pronto? Eccolo là, è già andato. E allora, Lellina, tu farai la principessa, eh?
0: Ci sta! È un ruolo che mi viene molto bene.
1: Non avevo dubbi.
2: Un momento, però, Armandissimo, tu chi sarai?
1: Beh, Lallo, resta solo la parte del drago sputafuoco.
4: Sono il terribile drago sputafuoco del castello incantato. Fuoco!
1: Dai, Lellina, avanti, comincia.
0: Il drago mi fa un po' paura.
1: Ma no, dai, è un gioco. Dai, cominciamo.
4: Sono il drago sputafuoco, un po' orco anche. Ucci, sento odor di principucci.
0: Non devo farmi sorprendere da questo bestione. Per fortuna che è un po' miope e non ci vede tanto bene. Così faccio finta di essere un gattino. Miau, miau, miau.
4: Dunque non vedo molto bene. Sembra un gattino questo che miagola. Non mi pare una principucci. E io mangio solo principucci.
0: Miau. Ciao, brutto drago sputafuoco. E siccome io sono una principessa velocissimissimissimissima, riesco a scalare la torre più alta fino in cima. Ci sono troppi gradini. Oh, uffa.
1: E così la principessa riesce ad arrivare alla porta in cima alla torre. La porta si apre. E dentro c'è il principe che dorme beato.
0: Provo a svegliarlo con un bacetto.
1: Ma certo, principessa Lella, è la fiaba, prova, dai. No,
0: non si sveglia, uffa.
1: Lellina, principessina, no, non è che per caso hai con te qualcosa di dolce? Che so, un biscottino.
0: Oh, un biscotto al cioccolato, provo con questo.
2: Che profumino delizioso. Sono sveglio.
0: Principe Lallo, sei il solito golosastro.
1: Ma certo, per svegliare il principe Lallo non ci vuole un bacio, ma un biscotto al cioccolato. Brava principessa Lella, hai salvato il principe Lallo e questo è l'importante.
0: Evviva!
1: E per finire, come si dice sempre alla conclusione di ogni fiaba, e tutti vissero felici e contenti. E ora musica!

0: Bambine e bambini, la nostra puntata sta per volgere al termine. Io, Armando, in compagnia di Lallo e Lella, vi ricordo il nostro numero WhatsApp. 347
1: 411 2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini, noi li aspettiamo tutti qui a
1: Big Bang.
0: Amiche e amici, favoloso popolo di Radio Kids, prima di salutarvi voglio ringraziare la simpaticissima Barbara Cinquatti che accompagna Lellina nelle sue fiabesche avventure. Grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli che continua a scrivere. E un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende spumeggianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

Radio Kids,

0: bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Armando, di che cosa parliamo oggi?
3: Di un tesoro.
2: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan dan dan dan dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
1: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
2: Ma allora che tesoro?
1: Che tesoro è?
2: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
0: Allora, buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
0: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone, ascoltate.
4: Nemmeno coi 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. Ed io dirò

grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo sa. E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di

0: bella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti, tanti, tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi. Mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito. Fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai. E questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora, Lallo,
2: sì,
0: hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Bella. E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
0: Grazie. E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: Certo. E allora appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

stato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Hawaii, canto delle isole Hawaii. Le terre sono allineate in fila. Maui non ha potuto riunirle. La prima nasce con il sole, l'ultima si corica con lui. Si ergono verso il cielo, si stendono fino a Holani. Un mago ha circondato di mare le terre, le ha separate, divise, tagliate con il sacro coltello di Kanaloa. Ha spezzato le linee di pesca di Tafai, dissimulandole allo sguardo dei capi. Indistinti sono il cielo e il mare quando si viaggia. Le stelle, come occhi benevoli, guidano colui che non dorme. Indistinti sono il cielo e il mare. Poi appaiono le nuvole. Il respiro della dea Pele, colei che non cessa di bruciare d'amore. Ecco Hawaii, il paese che si spostò. Ecco Hawaii, l'isola, l'uomo. Hawaii è un uomo, un figlio di Kahikiku, la terra dell'oceano lontano, un fiore regale nato dall'ardente terra di Pele. La dea sputa la terra è senza forma, il piede non può camminare. Hawaii, uomo, sei sorto dal mare e ti sei innalzato verso il cielo. Chiami la pioggia. Hawaii, dalle tue verdi montagne scorre l'acqua della vita. Quella per la donna, quella per il bambino, quella per il fiore, quella per il frutto. Che vivano i capi e i preti, vivano il veggente e lo schiavo, scendano su Hawaii e vi dimorino, raggiungano la tarda età e poi muoiano. Hawaii è lì e può portarli tutti. Questa terra è da prendere, ma bisogna cercarla.
1: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carpentieri.

0: Nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang, dove insieme a me c'è Moccio.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Moccio?
1: Ma insomma, potrebbe andare meglio.
0: Ah, e come mai? Che succede?
1: A scuola ho preso un brutto voto.
0: Ah, però, sì, potrebbe andare meglio. In effetti, insomma, prendere un brutto voto non piace a nessuno. Ma di che cosa si trattava? Era un'interrogazione? Cosa...
1: No, sgocciolando.
0: Ah,
1: dovevamo
0: Armando,
1: copiare una poesia alla lavagna. Sembrava facile.
0: Sì, infatti, non sembra una prova così complicata. Qual era la poesia? Te la ricordi?
1: L'ho scritta sul quaderno. Aspetta, la vado a prendere?
0: Va bene, vai a prendere il quaderno con la poesia e intanto noi ascoltiamo una canzone.
2: Occhia-

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio, che dovrebbe essere andato a recuperare il quaderno dove aveva scritto una poesia.
1: Sì, eccomi, sono pronto, sgocciolando, ci sono.
0: Mi chiamo Armando. Vabbè, allora, sentiamo questa poesia che dovevi copiare sulla lavagna.
1: Allora, aspetta, sta a sentire, eh? Ti leggo quello che ho scritto.
0: Dai, dai, che siamo tutti curiosi, anche i bambini a casa, forza.
1: La cara Barisa, un po' sola soletta, faceva un panino con la sottiletta.
0: No, no, aspetta, Moccio, aspetta, c'è qualcosa che non funziona.
1: Ma infatti lo ha detto anche la maestra.
0: Lo credo, perché la versione originale è: la vispa Teresa avea tra l'erbetta al volo sorpresa gentile farfalletta.
1: Ah, ma io lo so, eh.
0: Ah, ecco, e allora perché non... Insomma, se lo sai, non era un compito difficile.
1: Ma io non ci vedo fin laggiù.
0: Come non ci vedi? Vuoi dire che sei miope? Ma scusa, Moccio, ma allora dovresti mettere gli occhiali.
1: Ma io ce li ho, ma li tengo nello zaino. E per questo la maestra si è arrabbiata, perché io non li metto mai.
0: Ma scusa, ma la maestra ha ragione, ma non credi, Moccio? Ma insomma, quando si ha un piccolo difetto della vista, come la miopia, bisogna correggerlo. E insomma, a proposito di piccoli difetti che si possono correggere con facilità, senti questo messaggio insieme a me.
2: Ciao Rai Radio Kids, io sono Penelope, ho 7 anni, vi ho già mandato un messaggino se non ve lo ricordate. Vengo da Roma e oggi ho preso l'apparecchio e sono felicissima. Ciao, potete mettere tutti all'arrembaggio.
0: Ma ciao Penelope, ma che bella questa cosa, ha messo l'apparecchio ed è felicissima, hai sentito Moccio? E allora io intanto ne approfitto per ricordare a tutti voi di continuare a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. E ora Moccio, torniamo al tuo problemino.
1: Tanto io gli occhiali non li metto.
0: Ma scusami, ma ce li hai già, devi solo indossarli.
1: Con gli occhiali sono brutto.
0: Ma no, dai, ma non è vero, pensaci bene. Tante persone portano gli occhiali e non si sentono affatto brutte, anzi... Per esempio ne hai qui uno davanti a te. Guarda come sono bello.
1: Sì, è vero, sgocciolando, sì. Tu hai gli occhiali, pensa che non me ne ero mai accorto.
0: Ecco, vedi? Allora, intanto, per chiarire le cose, io non mi chiamo Sgocciolando, ma Armando, ma comunque non ha importanza. E poi, vedi, bello o brutto che sia, perché insomma, gli occhiali fanno parte del mio viso, al punto che nemmeno li avevi notati. E poi io mi sento bellissimo.
1: Sì, ma tu sei grande. I miei amici invece mi prenderebbero in giro, ecco.
0: Allora, se lo facessero sarebbero veramente degli stupidini. E poi io credo, Moccio, che tu debba provare a metterli e vedrai che dopo i primi giorni non ti accorgerai nemmeno di averli.
1: Tu dici?
0: Ma certo, gli occhiali diventeranno una parte della tua persona, un segno del tuo carattere. È come Harry Potter.
1: Oh, wow, mi piace un sacco Harry Potter.
0: Vedi? E allora adesso ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Penelope. Tutti all'arembaggio!

0: armaggio. E siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro simpaticissimo amico Moccio. Allora Moccio, cosa hai deciso di fare? Ti deciderai a indossare gli occhiali? Vedrai, sono sicuro che dopo ti sentirai molto meglio, non vedrai più tutto sfocato e comincerai a copiare bene quello che la maestra scrive alla lavagna.
1: Ok, Sai sgocciolando, io ho pensato che potrei fare delle prove davanti allo specchio.
0: Bravo Moccio, con gli occhiali?
1: Per vedere come sto.
0: Vedrai che sarà un bel effetto, ne sono sicuro, perché gli occhiali danno carattere al viso, vedrai.
1: Ok, va bene sgocciolando. Allora mi hai convinto, vado a fare delle prove, diventerò un Moccio Potter.
0: Bravo Moccio, anzi bravo Moccio Potter, e ricorda, io e tutte le bambine e i bambini a casa ti aspettiamo qui perché siamo molto felici di stare con te e darti dei consigli.
1: Ciao a tutti, ciao
0: Moccio. Insomma, dai, Moccio è davvero simpatico, e speriamo che si decida a indossare gli occhiali. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con grande professionalità tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io sono Romeo. Meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregano sto. Tutto quello che me va,

per meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare, perché nella pignata il caldo ti schiatta. Addio, pesce!

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Bighete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
2: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse ping te pong te.
3: O click clock.
2: O ticket tock te.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
2: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
2: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve?
0: No.
3: Beh, io avrei una certa setina.
0: No, no, no, no, no, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
2: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
2: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
2: Un merluccio.
3: Ma come un merluzzo?
0: Beh, no, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
2: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
2: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
2: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche,
2: ecco,
0: va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
2: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
2: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
2: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: 1000 sargassi. Non fate gasteropodi.
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Beh, sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo.
2: Sì.
1: Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, dici, Secondo me è il gelato, perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma se Armandissimo una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde,
1: è stato terribile.
2: Lo credo. Il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
2: che
1: dai.
2: Gusto strano. E com'era, Lallo? Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
2: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero. Anche se io un'idea me la sarei fatta e chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io?
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è... Il sale!
2: Il sale, è vero!
1: Eh sì!
2: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale, perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua, si scioglie e sparisce.
2: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
2: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene... 30 kg di sale.
2: Oh, bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Oh. Insieme, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
2: I fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
2: E il rosa è il mio colore preferito!
1: Uh-huh.
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
2: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone. You're listening.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
0: Giusto?
2: Sì, anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora, vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

della fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Ovunque tu

sorpresa. Avoro sorpresa. Avoro sorpresa.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!

0: essere qui con voi. Nuova puntata, nuova avventura
1: e nuovo mistero da risolvere.
0: Che profumino. Laura, hai fatto i biscotti?
1: Peccata, uffa, volevo farti una sorpresa a fine puntata. Comunque non sono biscotti, ma ho fatto i muffin.
0: Che buoni, con le gocce di cioccolato.
1: Proprio così.
0: Allora direi di assaggiarne uno, dai.
1: No, sono per dopo. Sai che dopo il viaggio abbiamo sempre un certo languorino. Ecco, i muffin saranno perfetti.
0: Ma io non resisto. Dai, va bene, hai ragione. E poi meglio stare leggeri per il viaggio.
2: Che profumino! Qualcuno ha fatto una torta?
1: Buongiorno, Misterio! Hai indovinato! Anche se non ho fatto una torta, ma...
2: Biscotti?
0: Muffin! Ha fatto dei buonissimi muffins con gocce di cioccolato!
2: Non vedo l'ora di assaggiarli!
1: Veramente? Li ho preparati per la fine della puntata!
2: Ma lo sai che sono goloso di dolci?
0: A chi lo dici?
2: Benissimo! Allora sarai felice di sapere che oggi andrete in missione nella più famosa pasticceria di Parigi, la pasticceria Grand Bignet. Lì incontrerete Monsieur Macaron. Questo è quanto.
1: Ma quel Monsieur Macaron? Il più grande pasticcere di tutta la Francia?
2: Questo è quanto. Buona fortuna. E Laura, dove sono i muffin?
1: Di là sul tavolo.
2: Passo a prenderne uno. Ciao bambini.
0: Ecco, e intanto lui l'ha fatto assaggiare subito, eh?
1: Andrea, su, e poi non c'è tempo da perdere, si va a Parigi. Ti rendi conto? Incontreremo Monsieur Macaron, è famosissimo.
0: Oui, oui, dici che ci farà assaggiare, che so, un pasticcino?
1: Speriamo, ma chissà quale mistero ci aspetta.
0: Chiamiamo Iridella, si parte!
1: Eccomi, buongiorno Laura, buongiorno Andrea, dove andiamo oggi? Ciao Iridella! Oggi si va a Parigi, in Francia, e precisamente nella pasticceria di Monsieur Macaron, la pasticceria Grand Bignet. Seleziono la destinazione. Benissimo, ecco quello che vi servirà per la missione di oggi. Grembiule e cappello da pasticcere. Voilà!
0: Grazie Iridella, ma dici che dovremmo preparare dei dolci allora?
1: Non è detto, ma Monsieur Macaron non fa entrare nessuno nel suo laboratorio senza divisa adatta. È molto severo. Beh, devo dire che mi sento proprio a mio agio con questa divisa. Io amo preparare i dolci. Allacciate le cinture di sicurezza, si parte.
0: Musica per il viaggio?
1: Ovviamente. E allora anche voi bambini, godetevi il viaggio con questa canzone.

Avete gli ingredienti a portata di mano? Ora prepariamo il dolce più buono del mondo. E questo è il ballo del mostro pasticcere. Mescolare

Bene, bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a pioggia, versare.

bambini, ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere!

0: non vedo l'ora di arrivare. Guarda Laura, la Tour Eiffel, siamo a Parigi.
1: Proprio così, la Tour Eiffel, progettata da Gustave Eiffel, è il monumento più famoso e simbolo della città di Parigi. Che spettacolo vederla da quassù! Preparatevi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci a Parigi. Buona missione, ragazzi.
0: Grazie, Ridella. A dopo. Ciao, ciao.
2: Siamo a Parigi. Bonjour.
0: Oh là là.
2: Vous voulez un caffè?
0: Lo vorrei, ma non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere la pasticceria Grand Bignet. Ti ricordo, è la nostra missione.
2: Giusto, hai ragione. Deve essere dietro Notre Dame, da quella parte.
0: Notre Dame, la cattedrale più famosa di Parigi.
2: Adesso sono io a dirti che non c'è tempo per fare i turisti, anche se sarebbe molto bello. Parigi è fantastica e piena di cose da fare e posti da visitare.
0: Giusto, andiamo, andiamo.
2: Di là, guarda, l'insegna luminosa.
0: Siamo arrivati, ma la pasticceria è chiusa.
2: Strano, a quest'ora dovrebbe essere aperta.
0: Proviamo a bussare.
2: Monsieur Macaron!
3: J'arrive!
0: Cosa ha detto?
2: Ha detto che sta arrivando.
3: Laura, Andrea, vi stavo aspettando!
0: Siamo onorati di conoscerla, il grande Monsieur Macaron e i suoi famosissimi pasticcini mignon. Ma la pasticceria è vuota, ecco perché è chiusa. Ma che succede?
3: Sono giorni che non capisco che cosa sta succedendo. I pasticcini spariscono. Io li preparo, li metto in forno, li farcisco e voilà, loro spariscono. È un mistero.
2: Il mistero dei pasticcini scomparsi,
3: Lo conosci? Hai già risolto casi come questo?
0: Non si preoccupi, Monsieur Macron. Questo mistero sarà una vera passeggiata. Ci pensiamo noi.
3: Oh, merci! Voglio riaprire la mia pasticceria. Io amo i pasticcini.
2: E anche tutti i parigini. E anche noi non vediamo l'ora di assaggiarli, vero Andrea?
0: Sì, e poi i pasticcini che spariscono. Insomma, chissà cosa c'è sotto. Scopriamolo, Laura!
2: Monsieur Macron, ci porti nel laboratorio dove prepara i suoi dolci.
3: Vedo che avete la divisa giusta. Quindi potete entrare. Venite con me.
0: Aveva proprio ragione Ridella. È molto rigoroso.
2: Come tutti i pasticceri, precisi e disciplinati. E anche golosoni.
3: Ecco, vedete? Questo è il mio forno. E quello è il mio tavolo del lavoro.
0: Quindi prepara i dolci su quel tavolo. Poi li mette in forno.
2: E poi li mette di nuovo su quel tavolo. E poi...
3: E poi, puff, spariscono. Puff, puff. Neanche il tempo di abbocciarli.
0: Proviamo.
2: Proviamo a fare cosa?
0: A fare i pasticcini e vedere come spariscono. È possibile, Monsieur Macaron?
3: Ma certamente! Avete il grand bien, il cappello, la spatola, ve la do io perché non ce l'avete! E siete pronti?
2: No, aspettate, manca qualcosa!
0: Che cosa?
2: La musica! Preparare dolci con una bella canzone sarà ancora più divertente! Bambini, pronti a fare i pasticcini con noi con questa canzone!

0: Mi sento un vero pasticcere dopo aver fatto i pasticcini mignon di macaron.
1: Ha fatto quasi tutto lui, ma devo dire che anch'io mi sento una vera pasticcera.
2: Siete stati dei bravi aiutanti, ma ora state a guardare. Prendo i pasticcini dal forno e li appoggio sul tavolo. Ecco qui, poi prendo la seconda teglia e vedete, puff, spariti!
0: È vero!
1: Non ci sono più!
2: Adesso appoggio questa teglia e spariranno anche loro.
0: No, questo non succederà perché stavolta noi gli toglieremo gli occhi di dosso. Non potranno scomparire, o almeno capiremo come, ecco.
1: Giusto! In effetti ci siamo girati mentre erano appoggiati per prendere la seconda teglia in forno. Io mi metto da questa parte, tu dall'altra e Monsieur Macaron davanti ai pasticcini. Tutti in posizione, forza!
2: Allora, appoggio la teglia sul tavolo, ecco fatto!
0: Ma non

0: Oh, sono spariti di nuovo! Mentre guardavamo sotto al tavolo!
1: Guardate! Un topolino!
0: Nella mia cucina non sono ammessi topolini! Ti prendo!
2: Si è infilato sotto quelle tortiere!
1: Alziamole! Pronti a prenderlo? Uno, due, tre!
0: Topolini! Ci sono cinque topolini con...
2: I pasticcini mignon!
1: Ecco come spariscono! Nello stomaco di quei topolini golosi!
0: Devono andare via da qui!
2: Beh, non sarà facile non farli più tornare. Dopo aver assaggiato le tue prelibatezze, torneranno sempre e i tuoi pasticcini continueranno a sparire. Ma forse una soluzione c'è.
0: E qual è?
1: Fai un dolce anche per loro, così non dovranno rubare quelli della pasticceria.
2: Una torta, che ne dici?
0: Beh sì, in effetti si può fare. Avanzo sempre un po' d'impasto. Potrei cuocerlo e servirlo ai topolini, ma fuori dalla mia cucina.
1: Non preoccuparti, Macaron. Lascia la torta fuori dal laboratorio e vedrai che i topolini l'aspetteranno lì senza entrare più.
0: Oh, merci, merci. Finalmente posso riaprire la mia pasticceria.
2: Quindi adesso possiamo assaggiare un pasticcino?
0: Purtroppo se li stanno mangiando tutti i topolini. Ma avete la ricetta, la mia ricetta segreta.
1: Beh, non saranno buoni come i tuoi, ma Laura è davvero bravissima con i dolci.
2: Puoi dirlo forte, Andrea. Au revoir, Monsieur Macaron.
1: Au revoir.
0: Au revoir, amici miei.
2: Iridella, si torna a casa. Missione compiuta, ragazzi.
3: Mistero risolto.
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
2: Che meraviglia, Parigi!
1: Peccato non aver avuto il tempo di visitarla. La prossima volta mi piacerebbe andare al Museo del Louvre.
2: Sì, anche a me, e anche Montmartre, e Notre Dame, e...
1: Laura, ho capito, ci torneremo presto. Ma nel frattempo, che ne dici di mangiare quei muffin con le gocce di cioccolato?
2: Giusto, i muffin! Stavo dimenticando, vado a prenderli. Adesso sì che è il momento di assaggiarli.
1: Bambini, raccontateci le vostre storie misteriose, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una nuova avventura.
2: Al prossimo viaggio e...

0: Amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, roboante puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando Traverso e...
1: Buongiorno signor Andando, sa per caso dirci dove ci troviamo?
0: E lei, che è appena arrivata con un incantesimo, è Martina. Ciao Martina, siamo sempre qui, Big Bang, Rai Radio Kids, e io sono sempre Armando.
1: Che cos'è Big Bang, signor Andando?
0: No, vabbè, intanto non capisco perché mi chiami signore. E poi lo sai benissimo, Big Bang è un programma radiofonico dove tu ogni tanto appari arrivando direttamente dal castello di Mago Merlino. E insieme a noi ci sono tanti piccoli amici a casa che
1: ma
0: ci stanno...
1: Che bello! Ma posso restare un po' insieme a te in questo programma, insieme
0: certo.
1: Ai tuoi amici bambini?
0: Ma è come fai sempre, certo che puoi restare, e mi fa molto piacere, Martina.
1: Ma scusa, invece, io chi sono?
0: Ma no, come io chi sono? Tu sei Martina, l'apprendista di Mago Merlino. Fai lezione con lui e lui ti sta insegnando tutti gli incantesimi.
1: Io l'apprendista di Mago Merlino?
0: Eh sì, certo.
1: Ma chi è Mago Merlino?
0: Ma come chi è Mago Merlino? È un mago potentissimo, molto famoso. Mago Merlino vive alla corte di Re Artù. È quello con il cappello a punta, la bacchetta magica e il gufo Anacleto. Ma non te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo niente. Ma se io sono l'assistente di Mago Merlino, forse... ho fatto un incantesimo smemorino?
0: Oi. Mi sa che per una volta l'incantesimo smemorino l'hai fatto giusto. E forse hai perso davvero completamente la memoria.
1: Dunque, però, ho con me questo libro. Può servire? Si chiama... il libro degli incantesimi e delle formule magiche.
0: Certo che può servire, questa è un'ottima notizia, Martina, perché puoi provare a fare un controincantesimo per riacquistare la memoria. Però prima facciamo così, e intanto cominciamo a sfogliarlo e a impratichirci e ascoltiamo una canzone che magari ci può aiutare, ok?
2: Igitus, zambra canzè.

0: prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk, abracabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, bum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi, pocketi, walkety, fal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Ocketi, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Ocketi, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che serve. È quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare.
1: Ehi, adagio lì! No, no, va avanti!
0: Dum, dudli, dudli, dudli, dum! Ora la parte migliore! Igitus, figitus, migitus, mum! Prestidigitorium! Igitus, figitus, migitus, mum! Prestidigitorium!
3: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia, cioè di Armando e di Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però ha perso completamente la memoria. Ma per fortuna ha con sé il libro degli incantesimi.
4: Senti, Armando, tu dici che devo provarne uno?
3: Ma certo, per forza! Devi assolutamente ricordare chi sei e che cosa fai. Comunque, giusto così, tanto per dire, mi chiamo Armando, eh?
4: Dunque, vediamo. Questo no.
3: Sì.
4: Quest'altro neppure.
3: Sì.
4: Questo mi sembra carino. Ah. Igitus, figitus, igitus, micitus.
5: Miau. Martina, ma che incantesimo hai letto? Mi sento qualche cosa strano. Ho voglia di rincorrere un topo. Evidentemente non era l'incantesimo giusto. Hai delle acciughe e qualche croccantino?
4: Sei molto buffo, sai. Hai i baffi, le orecchie pelose e una bella coda rossa. Mi sa che sei diventato un gatto. Evidentemente non era l'incantesimo giusto.
5: Riprova, per favore. Non posso condurre Big Bang come un gatto. Hai una pallina con cui giocare?
4: Allora, ritento. Vediamo. No. Questo no. Ah, trovato. Questo mi sembra un bel incantesimo. Igitus. Figuts. No. Igitus. Figitus. Igitus. Gallibus!
5: Sveglia, siamo a Big Bang! Martina, non credo che questo sia l'incantesimo giusto! Improvvisamente ho tanta voglia di bicchiere!
4: Adesso hai una bella cresta rossa e una coda multicolore. Sembri un gallo, in effetti. Peccato, era un incantesimo così carino.
5: Non devi scegliere un incantesimo carino, Martina, ma uno che riguarda la memoria. Presto, perca di nuovo.
4: Va bene, Andando, ma io non so nemmeno chi sono. Non è semplice trovare l'incantesimo giusto, eh?
5: Ma professor Armando,
4: allora, incantesimi per fare innamorare? Potrebbe venire utile. Incantesimo per fare scappare la pipì? Ah, utilissimo. Eccolo, eccolo qui. Un incantesimo per far tornare la memoria.
5: Aspetta, Martina, facciamo così. Prima di provare l'incantesimo, vogliamo ascoltare dei messaggi che i nostri amici bambini ci lasciano al numero WhatsApp
4: 347 411 2726.
5: Brava Martina, così ti prepari per bene.
6: Ciao, mi chiamo Emma e ho 7 anni e vi racconto una barzelletta. Cosa fa un gallo in chiesa? Fa il chicchirichetto. Ciao.
5: Martina, come hai fatto a capire che mi avrebbe trasformato in un gallo? Comunque, la tua barzelletta è buffissima. Un gallo in chiesa che fa il chicchirichetto.
4: Sì,
5: piace!
4: È proprio divertentissima, anche se io non sono sicura di sapere che cos'è una barzelletta. Che ne dici, Nando? Prova a recitare l'incantesimo della memoria.
5: Che sì! Però ti prego, stai attenta a non sbagliare. Vorrei tornare al mondo e tu devi recuperare la memoria.
4: Dunque. Abra cadabra, abra cabru. Presto ricorda come sei tu.
5: Voglio un lattuccio. Martina, hai sbagliato ancora, mi hai fatto tornare piccolo. Ma tu hai recuperato almeno la memoria. Voglio la pappa.
4: No, non mi ricordo ancora niente. Mi dispiace tanto, Nando. Io non so proprio come fare, sai. Continuo a combinare pasticci.
5: Mi hai fatto tornare piccolino, bambino. Non vuoi il mio tuccio, voglio il mio tuccio.
4: Ho un'idea. Vuoi provare a leggerlo tu? Forse l'incantesimo deve essere fatto da un'altra persona. Se lo faccio io non funziona su me stessa.
5: Va bene, però male al pancino, brutto pancino.
4: Ecco, devi leggere qui.
5: Abla cadabla, abla cablu, presto ricorda come sei tu.
3: Evviva, sono tornato al mondo. Che fatica! Mi sono sentito un gatto, un gallo, un bambino piccolo.
4: Andando, sei un vero mago, sai, ci sei riuscito. E io sono tornata Martina, la solita apprendista pasticciona. Giuro che non proverò mai più gli incantesimi da sola.
3: Meno male, a te è tornata la memoria, io sono tornato Armando. Ce la siamo vista brutta, eh? Sai cosa facciamo? Dobbiamo festeggiare con una bella canzone.
4: Sì,

0: Bambini, adulti, adultine, meno male sono io, sono di nuovo Armando, non sono più un gatto, un gallo, un bambino piccolo e sono in compagnia di Martina, a cui è tornata la memoria. Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Sì, che mi starà cercando e soprattutto starà cercando il suo libro degli incantesimi.
0: Lo credo.
1: Devo scappare. Ciao Andando e grazie.
0: Ciao Martina. Che avventura, che avventura! Beh, Martina è molto simpatica, Però con lei si corrono dei rischi. Adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi. Raccontateci tutto quello che vi passa per la testa, se siete contenti, arrabbiati, tristi, felici, quello che vi pare, al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. Un saluto, ciao ciao ciao! Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
3: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
0: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
4: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
0: Sì.
4: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
3: Fai piano però,
0: Ma a fare cosa, Lallo?
3: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
4: Lallo!
0: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
4: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
0: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
3: Ma se ce l'hai
4: io? Prima io.
0: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora... Prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
4: Il radiovoto?
0: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
4: Va bene.
0: E allora andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita? Qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito. Non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare. È l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo. È proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene. Allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rock.
1: Lallo, non si dice rock.
2: Allora il rock.
1: Neanche recche. No. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica? Così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi. Il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura, io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola,
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo, cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, sì, come la batteria.
1: Bravo. Ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via. Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah, no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce, quindi ormai hai radiovotato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
1: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
1: Votate rock, rock, rock,
2: dance, dance, dance, dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao bambini.
2: Ciao.
1: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, dance.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Igitus figitus zambracazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi walketi wack, abra cabra dabra dac. Se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi pocketi walketi fal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhetti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhetti, pocketi, walketi, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Dudli, dudli, dudli, dudli,
0: ora la parte migliore. Igitus, figitus, migitus, mum, presti, digitus.

until someone finds you.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

Amanti del relax post-scolastico, gente distesa su chaise longue altrui, elucubratori mentali di pensieri senza né capo né coda, questa puntata di Pigiama Party non è per voi.

Quello che vi ho appena proposto era tratto dal film di animazione The Bad Guys e quello che vado a proporvi anche, ma è stato suonato da The Heavy.

Ed anche in questa circostanza qui a Pigiama Party vado a pescare nel passato Lucky Star, in realtà nient'altro che un meraviglioso pezzo tratto da un brano di Madonna prestato a un film di...

no WhatsApp, sempre andato a pescare dal cartone Disney Pixar Turning Red, ovvero Red. Sentite che brano, panchettone anche qui, non ci si risparmia.

0: me. You ready? Here we go. You want it?
1: I want it.
0: You want it?

0: Alla fine gira e rigira, non c'è niente da fare. Per qualunque cosa si voglia metter su, una tattica ci vuole. Fulminacci.
1: 7:34. Io quando esco presto c'è scomatto. Tu lo sai. Mandami un messaggio. Dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

Spero che anche per voi non sia stata la stessa sventura. Niente ossa rotte, mi raccomando. Ai, che dolore! Mi auguro invece che vi siate stradivertiti come al solito. Beh, fateci sapere. 347-411-2726. Ciao amici, pigiama party!

0: da Armando Traverso all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: È armadissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande.
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante.
0: Figurati. E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria. E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
2: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle. E poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello Sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però. Ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. Un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina. Oppure una canzone, un colmo, una barzelletta. Qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
5: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
4: Sì!
1: Quiz.
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
5: Armadissimo, ci devo pensare almeno, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No, la puntata finisce molto prima.
5: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone. Yeah.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
1: Ah, l'amore.
2: Love, love, love. Lo dico in inglese, perché sono un cavallino del western.
0: Beh, e in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
1: Ah, sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di... avere le farfalle nello stomaco.
2: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
1: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
1: Sì!
0: E allora vi avevo chiesto, che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi, sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: amici, ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio, stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei, tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio, e infatti lui si chiama Roger Rabbit, e Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio, ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea,
1: sì.
0: Mi farò raccontare 1.150.000 barzellette dai bimbi, così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette, sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata.
1: Sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
1: Ciao. La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento.

pozzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Ullalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago. E un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia. E una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengala.

non. A CP che cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A CP che cosa vedo? Ullala, sharabu, sharaba, che anima.

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. La 29esima edizione di Maggio all'infanzia si ispira ad una fiaba di Carlo Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Altri Pinocchi è il tema di oltre 60 eventi diffusi che coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Spettacoli, circo contemporaneo e tante attività per le famiglie. Laboratori e fiabe tra storia e gioco al Museo delle Civiltà a Roma, con percorsi adatti a tutta la famiglia. Per tutto il mese di maggio si può entrare nelle collezioni attraverso caccia agli indizi, laboratori creativi e visite guidate che rendono la storia, l'archeologia e le tradizioni popolari accessibili anche ai bambini. Un pomeriggio da archeologo, caccia agli indizi e letture Kamishibai. Crea il tuo segnalibro e la mostra Le fiabe sono vere. Attendono tutti i bambini al Museo delle Civiltà a Roma. Tanti progetti del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso nel parco dell'ottocentesca Villa Manfrin, detta Margherita, uno spazio multimediale interattivo con percorsi esperienziali rivolti a bambini, scuole e famiglie, volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, scientifiche e storiche, stimolando la curiosità su scienza, natura e cinema d'animazione. A maggio fattorie aperte ai Musei del Cibo di Parma con attività gratuite per bambini dai 6 anni per esplorare il mondo dell'agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali. Dalle 10 alle 18 sono attivi percorsi kids con cacce al tesoro, laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli per tutta la famiglia. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa puntata radiofonica sottomarina. Un abbraccio da Armando e un saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao bambissimo!
0: E un saluto al nostro Lallo!
2: Ciao Super Armando!
0: Come avrete capito, questa puntata di oggi sarà una puntata specialissima, avventurosa e molto misteriosa.
2: Lella, qual è il mistero della puntata misteriosa?
3: Lallo, non lo so.
0: Avete mai sentito parlare del Capitano Nemo?
2: Sì, io sì, Armandissimo. È un pesciolino a righe bianche, arancioni, che si perde nel grande oceano blu.
3: Ah, sì, è molto simpatico. È un pesce pagliaccio.
0: No, non intendo quel Nemo. Il capitano di cui ci occupiamo oggi si chiama Nemo ed è una persona in carne ed ossa.
2: Ah, quindi non ha le strisce, giusto? Ho indovinato?
0: Certo, hai indovinato. E soprattutto non è un pesce, ma è il protagonista di un romanzo dello scrittore francese Jules Verne, o come si dice anche in italiano, Giulio Verne, famoso per aver scritto storie dove parlava di grandi scoperte scientifiche. Però, in realtà, all'epoca di Verne, queste scoperte scientifiche non erano ancora state realizzate.
2: Ma bello, grandissimo. Ma era un cervellone il signor Verne.
0: Verne.
2: Però
0: possiamo dire che era un cervellone, perché era uno scrittore che sapeva immaginare il futuro. E il romanzo a cui dedichiamo la nostra puntata di oggi è 20.000 leghe sotto i mari. E adesso tuffiamoci sotto le onde con una canzone.

0: Piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui per questa puntata speciale dedicata al famoso romanzo 20.000 leghe sotto i mari e al suo protagonista, il capitano Nemo. Con voi naturalmente ci sono Lella, Lallo
1: e Armadissima.
0: Dunque, pensate, il capitano Nemo viveva praticamente sempre sott'acqua e navigava negli abissi a bordo di un sottomarino gigantesco. Il Nautilus.
2: Bello!
0: Nel Nautilus si trovava di tutto. Salotti, cucine, stanze da letto, stanze per la musica, una grande biblioteca e soprattutto un oblò gigantesco che permetteva di osservare piante e animali degli abissi.
2: Wow! Ma il capitano Nemo non usciva proprio mai?
0: Beh, sott'acqua lui trovava tutto quello che gli occorreva per vivere. Il problema è che in tanti erano convinti che il Nautilus fosse un terribile mostro marino dagli occhi di fuoco.
1: Un mostro? Che paura!
0: Ma no, Lallo, in realtà quegli occhi erano i fanali del sottomarino. E comunque, è vero, il Nautilus terrorizzava tutti quanti e a volte attaccava anche le navi che si avvicinavano troppo.
2: Allora il capitano Nemo era cattivo!
0: Beh, non direi proprio così. Nemo si sentiva una specie di giustiziere del mare, perché aiutava le persone umili e invece lottava contro i potenti.
1: Allora mi piace questo capitano. Anch'io sono un giustoliere, un giocoliere, un giustiziere.
0: Il romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, racconta l'avventura di un abile marinaio e di uno scienziato che si erano imbarcati su un veliero proprio per scoprire il mistero del mostro marino.
1: Mistero misterioso!
0: Ma prima di continuare la nostra storia, che ne dite di ascoltare uno dei meravigliosi messaggini che ci arrivano dai nostri amici?
2: Sì!
1: Messaggino! Messaggino!
0: E allora sentiamo Leonardo che ci chiama da Milano.
3: Ciao, sono Leonardo Casati di Milano. Vi accolto sempre, amo molto gli animali e vorrei sentire la canzone di Tasmania. Ce l'hanno?
4: Sì?
3: Ciao!
0: Ciao Leonardo, grazie del tuo messaggio. E certo, tra poco ti faremo ascoltare la canzone Tasmania. Ce l'abbiamo, stai tranquillo. Ma allora vorrei ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto di voi, quello che vi passa per la testa. Se siete arrabbiati, contenti, tristi, tutto quello che vi pare. E noi lo faremo sentire alla radio. Ma adesso, nuotando tra gli abissi, torniamo alla nostra avventura. Per chi si fosse messo in ascolto del nostro programma Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, solo ora stiamo raccontando la storia del sommergibile Nautilus e del suo misterioso comandante, il capitano Nemo.
1: Che non era un pesce a righe, ma era comunque un tipo strano, Armando?
2: Però era geniale.
0: Sì, ma ci sono altri protagonisti in questa storia, come il capitano Ned Land e il professor Aaron Nax, che si erano imbarcati su un veliero e un giorno, anzi una notte, videro una strana cosa sott'acqua che correva verso la nave.
2: Aiuto!
0: Era il sommergibile, il Nautilus, che puntò dritto verso il veliero e lo fece affondare. Poi però accadde un fatto straordinario. Ned e il professore vennero sollevati sulla schiena del mostro misterioso, cioè del Nautilus.
2: Oh, allora il capitano Nemo li aveva salvati.
0: Proprio così. E da quel momento i due naufraghi diventarono prigionieri del sommergibile.
2: Poverini.
0: Beh, però allora in realtà il capitano Nemo li trattava bene, E poi li accompagnava a vedere tutto. Un giorno persino gli fece fare una gita. Così Ned e il professore fecero proprio una passeggiata sul fondale marino e visitarono le rovine di una città sommersa.
1: Lella, ho deciso, voglio viaggiare nel sottomarino del capitano Nemo.
2: Vengo anche io.
0: Però dovete fare attenzione, perché potrebbe capitarvi quello che è capitato a Ned e il professore.
1: E cioè
0: non potevano andarsene, perché ormai avevano scoperto il segreto del Nautilus e quindi avrebbero dovuto rimanere per sempre con il capitano Nemo.
1: No, allora ho cambiato idea, non ci voglio andare sul Nautilus. Dopo un po' di tempo sentirei la nostalgia della mia cavallina Stellina. Beh, anche di voi due, dai.
0: Ah, grazie.
1: I miei migliori amici, l'allarmandissimo.
0: Grazie,
2: sì,
0: Lallino.
2: Anch'io sentirei la tua mancanza, ma, amico.
0: Ma certo, e pure io la tua, Lallo.
2: Ma quindi Ned e il professore non avevano nessuna speranza di tornare a casa? Che storia triste.
0: Oh. Beh, non dire così, Lallina, perché c'è in realtà un buon finale, un lieto fine. Ma lo saprete subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in vostra compagnia ci sono la Tenerarella.
1: Eccomi qui.
0: Il simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora stiamo per raccontarvi la fine dell'incredibile storia del romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Volete sapere come finisce?
2: Sì, siamo curiosi.
0: Un giorno il professor Aaron Nax e Ned Land decisero di scappare. E così si impadronirono di una scialuppa di salvataggio, che è una piccola barca a remi che stava sempre legata sulla prua del sottomarino, cioè davanti.
3: Che furbi, Armandissimo! E come hanno fatto?
0: Il Nautilus si trovava in superficie. Allora Ned e il professore, di nascosto da tutti, anche dal capitano Nemo, raggiunsero la barca e la sganciarono. Ma proprio in quel momento il sottomarino viene risucchiato da un vortice, cioè da un gigantesco gorgo d'acqua.
3: No, Metapiro, che paura!
0: Ma remando sulla barchetta, intanto il professore e Ned Land arrivano a terra e vengono soccorsi dai pescatori.
1: E il capitano Nemo?
0: Beh, in realtà riesce a mettersi in salvo anche lui, perché con il suo Nautilus trova rifugio in una caverna sotto il mare.
3: Oh, meno male! Evviva il capitano Nemo, che non è un pesce pagliaccio!
1: Tu sei un po' pagliaccio però, Lallo, perché ci fai sempre ridere.
0: E la nostra trasmissione di oggi finisce qui.
1: Oh, di già, che peccato.
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo passa in fretta. Ma noi ci ritroveremo qui prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Son là,
1: son su,
2: son giù,
0: son due,
1: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai,
3: guai,
4: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai,
3: mai,
2: mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai,
1: vai,
4: vai. Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai
2: che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppure

0: Vai!
1: Vai!
2: Al mondo più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

di me. Camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini, buongiorno bambine. Sono Francesco Pellettieri e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con la rivista Andersen. Il libro di oggi è Meccanica Illustrata, di Marina Montero, tradotto da Marianna Romeo e pubblicato da Quinto Quarto. Il mondo intorno a noi, quello che vediamo tutti i giorni, può nascondere meccanismi sorprendenti. Dietro a gesti semplici, come sollevare gli spaghetti con una forchetta o far rotolare una palla, e dietro a strumenti comuni come una lavatrice, si nascondono leggi e forze che regolano il movimento delle cose. Di queste si occupa una materia che si chiama fisica, e in particolare meccanica classica. Un modo per capire come gli oggetti si muovono e si fermano, come cadono o cambiano direzione. Questo libro è un vero e proprio manuale illustrato che accompagna la scoperta di idee che possono sembrare complicate, ma che qui diventano chiare e accessibili. Incontrerete scienziati come Archimede e Newton e affronterete concetti affascinanti come energia, moto o gravità. Le illustrazioni aiutano a seguire ogni passaggio e trasformano la lettura in un'esperienza curiosa e coinvolgente, dove imparare significa anche osservare e sperimentare. Questo libro è un invito ad appassionarvi a guardare il mondo con occhi diversi, scoprendo che dietro ogni oggetto e ogni azione c'è sempre qualcosa da capire. A voi il piacere di sfogliare Meccanica Illustrata, di Marina Montero, tradotto da Marianna Romeo e pubblicato da Quinto Quarto. Andersen vi augura buona lettura e vi dà appuntamento al prossimo lunedì con i libri di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Piccoli e grandi eroi, esploratori e esploratrici, sportive, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata speciale di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armadissima!
0: Allora, anche oggi proviamo a viaggiare nel tempo, ma anche nello spazio. Equipaggio, cerca storie, siete pronti?
1: Prontissimi!
2: Ma dove andiamo, Armandissimo?
0: Beh, allora, riavvolgiamo il nastro del tempo e andiamo indietro. E sbarchiamo nel Medioevo.
3: Evviva, mi piace il Medioevo, perché ci sono i castelli.
2: Sì, e cavalieri senza paura, tipo me.
0: C'erano castelli, dame, cavalieri, ma era anche un periodo molto complicato. Per esempio, nel nostro paese, l'Italia, c'erano guerre continue e la gente non stava per niente bene. Ma adesso, come promesso, viaggiamo anche nello spazio e arriviamo...
2: al Polo Nord!
3: No, Lallo, non così lontano!
0: È vero, sbarchiamo un pochino più vicino e arriviamo ad Ancona, la capitale delle Marche. Siamo nell'anno 1173 e facciamo conoscenza subito con la nostra eroina, Stamira.
3: Stamira. Che nome strano, però.
0: Pensate che ad Ancona, ancora oggi, alcune bambine si chiamano proprio così, Stamira, per ricordare l'eroina che salvò la città. Allora, ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia.
3: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la storia di una giovane ragazza vissuta tantissimi anni fa ad Ancona.
1: Stamira.
2: Però io non ho mica capito cosa fa Stamira. Perché diventa famosa?
0: Dunque, devi sapere, Lallo, che ad Ancona era arrivato l'esercito di Federico Barbarossa.
2: Che era un pirata!
0: No, era un imperatore.
2: Ah, però aveva il nome da pirata.
0: Sì, già. È vero, è un nome abbastanza piratesco. Comunque, dopo aver conquistato molte altre città, i soldati di Federico Barbarossa stringevano d'assedio la città di Ancona.
2: Ah, ho capito, avevano messo delle sedie tutto intorno alla città e noi si muovevano di lì.
1: No, Lallo, assedio. Non c'entra niente con le sedie.
0: Lina ha ragione. Quando una città viene cinta d'assedio, vuol dire che le truppe dei soldati si appostano intorno alle mura e non fanno più uscire o entrare nessuno.
1: Allora gli abitanti di Ancona erano prigionieri, poverini.
0: Proprio così, Lellina. E soprattutto agricoltori e contadini che ogni giorno arrivavano in città per vendere i loro prodotti non potevano più entrare. Quindi, dopo un po' di tempo, non si trova più niente da mangiare.
2: Questo assedio con le sedie non mi piace per niente.
0: Un brutto giorno, il capitano militare dell'esercito imperiale, un certo Cristiano di Magonza, decide addirittura di dar fuoco alla città.
1: No!
0: La notizia si diffonde subito per tutta Ancona e nelle strade la gente dice: dobbiamo arrenderci, non possiamo andare avanti così.
3: Invece dobbiamo resistere.
1: Ma i soldati vogliono dare fuoco a tutto.
0: Infatti i nemici si erano preparati per bene, avevano nascosto le macchine da guerra dentro una torre e all'alba volevano attaccare la città.
2: No, non è giusto.
1: Armando, sì. Cosa sono le macchine da guerra?
0: Beh, per esempio le catapulte, che sono degli enormi macchinari che si usavano per scagliare dei pietroni. Ma ecco che nella notte la giovane Stamira decide di intervenire.
1: E cosa fa?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: E siamo sempre noi, Lella!
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissima!
0: Pronti per raccontarvi la storia di un'eroina del Medioevo, Stamira di Ancona. E... Dovete sapere che su Ancona era calata la notte. Stamira uscì di casa e attraversò di corsa i vicoli bui.
2: Ma non potevano accendere la luce?
0: No, Lallo, a quel tempo non c'era la luce elettrica. E per girare di notte bisognava portarsi dietro una lanterna oppure una torcia. E Stamira ha con sé proprio una torcia, ma la tiene spenta per ora perché non vuole farsi scoprire. Si guarda intorno, furtiva.
1: Guarda di qua, guarda di là.
0: Proprio così, Lella. E arriva vicino alla torre dove i nemici avevano ammassato le macchine da guerra. Però... ci sono le sentinelle.
2: Attenta!
0: Stamira è paziente e aspetta finché... le sentinelle si addormentano. È il momento giusto. Entra nella torre, accende la torcia e dà fuoco a tutto quanto.
1: Ma è pericoloso!
0: E infatti Stamira corre via, veloce come il vento, mentre nella torre esplode tutto. Pum! Pam!
1: Bella! Brava Stamira! Brava!
0: E così, quando i soldati dell'imperatore si rendono conto di quello che è successo, tolgono l'assedio dalla città di Ancona e se ne vanno via per sempre.
2: Belli staccati, vacci!
0: Da allora Stamira è diventata l'eroina della città.
1: Armando,
0: sì.
1: Questa storia mi piace tantissimo. E poi Stamira è un'eroina. Invece di solito gli eroi sono tutti maschi.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, per festeggiare la nostra puntata, che ne dite di ascoltare un bel messaggino?
2: Sì! Messaggino!
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni... e abito a Bologna. Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma certo, Giacomo.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Grazie.
0: Dai.
3: Beh, allora, che cosa fa un pulcino dentro un computer?
0: Cosa fa?
3: Un microchip. Ciao.
0: Ma che carina. Che carina. Cosa fa un pulcino dentro un computer?
2: Un microchip.
0: Chip. Grazie Giacomo, grazie, la tua barzelletta è davvero molto molto divertente. E allora noi vogliamo ricordarvi il nostro numero per mandarci i vostri messaggi, che è
2: 347 411 2726.
0: E allora appuntamento a presto per un altro viaggio attraverso le regioni d'Italia tra storie antiche e leggende, sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: Ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

selvaggia.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto, e tanto insisterò, che mi dirai quel che tu sai, e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai, perché dovrò imparare che cosa fai

Che forza, baby!

0: Il fiore della bontà. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto. Dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissima.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao, Zampacorta!
1: Ciao, amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e Le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Michi Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
2: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
11: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
2: Giusto!
1: Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
5: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara!
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
10: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il Duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e Le Faine!
0: Il Duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
12: Becky, tocca a te! Prepara il tuo piatto migliore!
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti!
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: Ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
2: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
12: È buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
5: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
6: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo!
6: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, tutto bene? Eccoci qui, non vedevo l'ora di essere con voi. Questa sera vi voglio cantare la canzone di una lumaca che, stanca di essere così lenta, decise un bel giorno di andare più veloce. Così accadde che... No, non voglio anticiparvi nulla. Vi dico solo una cosa. Bambini, amate ciò che siete e siatene felici. Ora chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

ai bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.